ascoltando Radio Parsec.

Stai ascoltando Radio Parsec. If I lose you, the heart.

Stai ascoltando Radio Parsec.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Diamoci un tono, ad avvenir Beethoven. Dimenticate il bambino prodigio con la parrucca bianca. Il Mozart di oggi ha 22 anni, è al verde e si trova in una stanza buia di Parigi con un cadavere. Non c'è nulla di divino qui, c'è solo un ragazzo terrorizzato che deve scrivere a casa e dire «non ce l'ha fatta». Io sono Mark e oggi ascoltiamo il momento esatto in cui il bambino muore e nasce l'uomo. Parigi, 3 luglio 1778. Mozart è stato spedito qui dal padre per fare soldi, accompagnato dalla madre, ma è un fallimento totale. I francesi lo ignorano, sua madre si ammala e muore tra le sue braccia in una stanza in affitto. La reazione di Mozart è terribile. Scrive subito al padre, a Salisburgo, ma mente. Gli dice che la mamma è grave, non che è morta. Ha il terrore che il padre lo incolpi della tragedia. In questo stato di shock, lutto e menzogna, scrive la sonata in La minore K310. Ascoltate l'attacco. Non è la musica galante di corte, è un pugno sul tavolo, è dissonante, martellante, scuro. È la prima volta che il lato oscuro di Mozart emerge con questa violenza. Non usa il pianoforte per intrattenere, ma per urlare. Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per pianoforte numero 8, K310. Tre movimenti.

0: Grazie per aver seguito anche oggi Adda Veni Beethoven. Ci sentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento su Radio Parsec.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di ferraglia!

0: The Alternative.
1: Stai ascoltando

0: la casa dei miei.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militanta, salti frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Lota.
1: Pronto, polizia?
2: Sì.
1: E qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme.

0: la pena, ma anche fa l'ultima strofa.
1: Pronto? Pronto polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto, di freddo.

sucking.

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Stai ascoltando Radio Parsec.
2: Ad avvenire Beethoven. Io sono Mark e oggi scopriamo cosa succede quando la musica finisce sul lettino dello psichiatra. La scena è degna di un film. È l'agosto del 1910, siamo a Leida, una cittadina universitaria in Olanda. Due uomini camminano per le strade della città per 4 ore consecutive. Uno è Gustav Mahler, il più grande direttore d'orchestra del mondo. L'altro è Sigmund Freud. Mahler è disperato. Ha appena intercettato una lettera d'amore indirizzata a sua moglie Alma. Il mittente è un giovane Walter Gropius, futuro fondatore del Bauhaus. Mahler ha spasmi nervosi, non riesce a lavorare. E durante quella passeggiata Freud analizza il compositore con freddezza e gli diagnostica quella che chiama il complesso di Maria. Mahler cerca nella moglie la figura della madre, sofferente e devota. Mahler torna a Vienna, apparentemente guarito, o perlomeno sbloccato, e tenta disperatamente di riconquistare Alma. Il brano che ascoltiamo oggi, l'Adagietto della Quinta Sinfonia, è spesso associato alla morte per via del film Morte a Venezia di Visconti, ma in realtà fu scritto anni prima come lettera d'amore per Alma, una lettera senza parole. È una dichiarazione di dipendenza emotiva totale, ma se ascoltate bene, dietro la dolcezza degli archi, c'è una tensione che non si risolve mai. È il suono di un amore che fa male. Gustav Mahler, Sinfonia numero 5, quarto movimento. L'Adagietto, la lettera d'amore, e a seguire il quinto movimento, Rondò finale, la vita che continua frenetica.

0: Grazie per aver seguito anche oggi Ad Aveni Beethoven. Ci sentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento su Radio Parsec.
1: RadioParsec.com

Cosmic Salsa. Radio Parsec, alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamo!

0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Cosmic Salsa. Io sono Alza Brossito, dalle frequenze di Radio Parsec diamo inizio a una nuova puntata e sono felicissimo di presentarvi, sempre collegato dallo spazio fluttuante, dall'ignoto spazio profondo, il nostro hermano Leon Bueno. Ciao Leon!
1: Io, Sabrossito, com'è? Ce l'abbiamo la salsa oggi?

0: una voce importantissima per la musica salsa, ma non solo, direi un pezzo di storia della cultura e dei suoni sudamericani. Oggi parliamo di Hector Lavoe e iniziamo subito a bomba con quello che è il suo inno, la canzone e il cantante, Cosmic Salsa Radio Parsec, León Bueno y el Sabrosito, ¡vamos!
1: Vamos.

E su questa versione direi fiume di questo brano, che dura la bellezza di quasi 10 minuti, direi un

0: suite. È interessante che il testo di questa canzone, che aveva scritto un cantautore scoperto da Rubén Blades, quando Rubén Blades sente questa canzone rimane folgorato e vede proprio che nel testo, che parla appunto di questo cantante che dice il mio,
1: Sì,
0: io quello che so fare è solo cantare, sembrava proprio un ritratto cucito su
1: no,
0: misura.
1: ma poi in realtà, scusa, Alessandro, ma la canzone l'ha scritta proprio Ruben Blades.
0: Ah, ok, non avevo capito. Ah, era proprio
1: Sì,
0: sua.
1: l'ha scritta Ruben Blades, che ancora era giovane, no? Quasi sconosciuto, no? E praticamente mentre la cantava in un club, casualmente ha voluto che fosse presente Hector Lavoe. E che ovviamente l'ha sentita subito sua e l'ha portata, non l'ha interpretata
0: No,
1: in
0: in
1: questo
0: più.
1: modo fenomenale.
0: Dicevamo, è diventato un inno anche perché questa dimensione che è riuscito a mantenere Hector Lavoe di un rapporto quasi viscerale con la gente, con la strada, con il popolo,
1: Sì.
0: diciamo, lo ha reso immortale. Perché ricordiamo che Hector Lavoe nasce il 30 settembre del 46 a Ponce, che è un piccolo centro di Porto Rico, e inizia a cantare in patria, ma nei primi anni 60 si trasferisce a New York e diventa uno dei simboli della scena della Latin Fing newyorkese, appunto del finire degli anni 60, e incontra il grande trombettista e compositore Willie Colon, con cui più o meno dal 67 al 75, arruolati dalla gloriosa Fania Records, stabiliscono e creano un idillio storico. Ma adesso, mio caro Leone, andiamo avanti perché ci fai ascoltare un brano live, se non sbaglio.
1: Esatto. Poi in realtà con questo pezzo siamo, diciamo, quasi alla fine della carriera di Lavoe. Praticamente è un live che è stato registrato in un club che si chiamava La Clave in Florida nell'88, quindi insomma è già successivo a tutti gli eventi tragici che poi purtroppo vedremo che hanno influenzato anche
0: Eh sì.
1: la vita di Lavoe. E già, infatti, al tempo lui era famoso per arrivare ai concerti in ritardo clamoroso, o qualche volta addirittura per non arrivare proprio, quindi no. E invece, durante la registrazione, si sente proprio il boato della gente, che insomma comincia a circolare, e la voce, che in realtà è arrivato anche puntuale, incredibilmente.
0: Infatti poi
1: E
0: c'è
1: questa
0: un
1: poi.
0: brano che ascolteremo più avanti che
1: Esatto.
0: non a caso si chiama proprio Il Re della Puntualidad. Ma adesso ci
1: Esatto.
0: ascoltiamo questa, diciamo, quasi cover per la rubrica C'è un po' d'Italia. Ci andiamo a ascoltare questo live. Ricordami l'anno, Leon, scusami.
1: Allora, l'anno è l'88,
0: 1988,
1: 1988.
0: Hector Lavoe,
1: Quando,
0: quando?
1: quando, quando?
0: Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alza Brosito e Leon Bueno, vamo!

0: E rientriamo con questa grande, direi una swingante salsa, anche perché la sessione di fiati veramente notevole. E che poi questa canzone era italiana, e chi era l'autore, mio caro Leon?
1: L'autore Tony Renis,
0: ah giusto,
1: grandissimo,
0: grande
1: Tony
0: Tony
1: Renis,
0: Renis, grande
1: che poi chiaramente sì, grandissimo. Poi vabbè, ovviamente cioè, ci sono un miliardo di, no, di versioni, di cover, mille lingue, e una versione spagnola, se non ricordo male, in spagnolo l'ha scritta Tito Rodriguez, che è un altro musicista gigantesco di cui spero riusciremo a parlare poi.
0: Sì, sì, qualche brano in qualche puntata è stato messo ed è stato citato. E adesso proseguiamo sempre con questa dimensione live, anche perché una delle caratteristiche di Hector Lavoe è quello di essere stato proprio uno di quei ponti tra quella che era la tradizione canore musicale, diciamo, di Porto Rico, ma che si mescolò perfettamente in quel miscuglio culturale di New York, del Bronx, della Spanish Harlem. E la sua capacità canora, come poi abbiamo detto tante volte di anche di tanti altri cantanti, riusciva a creare questo connubio fantastico tra una vocalità enorme, una melodia proprio quasi costante che si unisce ai ritmi frenetici della salsa. E altra caratteristica è appunto, come abbiamo sentito anche altre volte, il famoso botta e risposta tra i cori e il solista. In questo brano, sempre live, che si chiama Chítate Tú, potrete ascoltare proprio l'alternarsi dei diversi cantanti messi insieme in questa super band che era la Fania All Star, tra cui Hector Lavoe, che in un divertentissimo botte risposta ci regalano questo bel brano. Non ce lo ascolteremo tutto perché oggi abbiamo scelto dei pezzi lunghissimi. Questa, la versione live, addirittura è di 16 minuti, ma un po' ce
1: beh,
0: la
1: dai,
0: sentiamo. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Le un buen al sabrosito con Hector Lavoe. Chítate tú, vamos!

E tra i cantanti, come sentite, c'è anche Seo Feliciano, che rivendica poi Io soy de la cantera de Ponce, cioè qui si rivendicano proprio le radici portoricane. Andiamo avanti, ce l'ascoltiamo ancora un po'. Questa è Cosmic Salsa, vamo!

0: il classico veramente botta e risposta tra solista e coro, è magico, direi.
1: E... wow, fantastico. Ma poi personalmente mi ricordano anche un po' il freestyle, no? Nell'hip hop.
0: Sì, sì, certo.
1: L'improvvisazione.
0: Esatto, no? Anche perché era verissimo.
1: Sì, sì. E giocavano anche un po' a sfidasse, no? qualche volta. Infatti, cioè, diciamo, oltre alla capacità, insomma, canora, vocale di lavoro, cioè lui aveva anche una presenza scenica un po' da, no, quasi da comico di stand-up, nel senso che, no, era molto anche qualche volta anche troppo, diciamo, esuberante, tant'è che in un concerto c'è questo aneddoto che uno dal pubblico, un personaggio, gli aveva richiesto una danza, che è diciamo un genere popolare di Porto Rico.
0: E il danzon.
1: Esatto, e lui chiaramente lo ha insultato, lo ha dato palesemente a fanculo. Solo che questo non l'ha presa bene e l'ha sfondato di bastonate, come si dice, e l'ha mandato quasi all'ospedale.
0: Porca.
1: Tant'è che cioè, in un pezzo che si chiama Sognando Despierto, a un certo punto mette questo genere qua che si chiama la danza, e prima che parta dice Parati Mother Flower.
0: No, anche perché in effetti un po' con questo atteggiamento da un po' rockstar, un po' stand-up comedian, ma anche con un approccio, direi, da cantante, quello che viene definito il cantante confidenziale, c'aveva anche una grandissima dose di ironia, direi, di autoironia.
1: Sì, sì, sì. E infatti la canzone, esatto.
0: Infatti, dillo, vai Leon.
1: Sì, sì, la canzone che infatti ci andiamo a sentire adesso è proprio legata, no, a questo fatto, anche, diciamo, questa mancanza di professionalità, a volte il fatto di arrivare puntualmente in ritardo, appunto. E tant'è che lui diceva: non sono io che sono in ritardo, sono gli altri che arrivano in anticipo, ma io arrivo puntuale.
0: Perché sono il re della puntualità.
1: Esatto.
0: E ce l'andiamo a sentire in questa versione, sempre con la super band dei Funny All Star. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Leon Buena al Saprosito con Hector Lavoe.
1: Vamos! Vamos.

0: E il re della puntualità, grande, grandissimo pezzo anche questo, anche perché un'altra cosa che mi piace molto è che sembra quasi che nelle partiture di alcuni brani, in alcuni casi è come se ci fosse l'assolo di Hector, cioè questo continuo sparare, cantare parole tra un coro e l'altro, tra un ritornello e l'altro, è un po' come quando si lascia spazio, non so, all'assolo del trombone o all'assolo di chitarra, è veramente bello. E in più un'altra caratteristica del nostro caro Hector Lavoe è questo rapporto, diciamo, sempre un po' conflittuale che ha avuto col successo, perché chiaramente Hector viene da una famiglia abbastanza povera. E si proietta nella realtà newyorkese della fine degli anni 60 e ovviamente il successo improvviso lo fa un po', diciamo così, trovare un po' fragile di fronte a questa situazione, e chiaramente vizi e dipendenze, diciamo così,
1: sì,
0: sono
1: ma cioè,
0: stati.
1: Te immagina cosa poteva essere tipo un concerto qualsiasi della Fania, no, a New York, tipo l'esplosione, no, del massimo successesso del genere, e di Lavoe che era il re, no?
0: Anche perché, come poi abbiamo ricordato tante volte, era musica che già allora vendeva veramente milioni di dischi, quindi il successo era incredibile. E proprio perché, appunto, come dicevamo, c'era questo rapporto un po' conflittuale con il successo, così come nella canzone il cantante a un certo punto dice: sì, io quando sto sul palco la gente mi acclama, ma poi quando scendo per strada sono un essere umano qualsiasi. E in questo brano uguale, che si chiama proprio La Fama, racconta un po' questo suo rapporto con il successo. Ce l'andiamo a sentire, Hector Lavoe, La Fama, questa è Cosmic Salsa, Alza Brossito e Leon Bueno su Radio Parsec. Vamos!

la canzone che dice: io so la fama, sono quello che la gente reclama, ma poi fuori di qui nessuno può comprendere in realtà cos'è. Molto bello.

0: E finiamo con la canzone che finisce con Héctor Lavoe che dice: "E non te digo adios, te digo hasta siempre." Bellissima. E chiaramente un'altra delle caratteristiche poi diciamo così, dell'iconografia un po' di Héctor Lavoe e del suo stile era, come dicevamo, il suo legame viscerale con la sua terra, con Porto Rico e quindi con diciamo con il suo popolo, con la sua gente, ma anche era un po' il cantore, come in altre puntate abbiamo ascoltato, di quella che era la vita della calle, quindi Juanito Alimaña, i personaggi, i ladri gentiluomini, tutte le figure un po' del barrio. E in questo brano che ci andremo a sentire, che si chiama Calle Luna, Calle Sol, racconta un po' come si vive nel barrio, tant'è che a un certo punto durante la canzone dice: "E nel barrio dei guapos no se vive tranquillo." E si rivolge a una signora dicendo: "Quando passa di qua stia attenta, se tenga la borsetta stretta, perché qui è un attimo, insomma."
1: Certo, occhio. E soprattutto, infatti, poi l'album, se non ricordo male, è Lomato, il
0: Esatto.
1: titolo, no? C'è in copertina Willy Colon che tiene in ostaggio un povero disgraziato. Quindi
0: Anche
1: super
0: perché
1: gangster.
0: nel suo sodalizio con Willy Colon avevamo visto che anche l'iconografia, le immagini dei loro dischi richiamava molto quel gangster vestito elegante, un po' da film, no? Quindi anche perché era comunque una cultura, un genere musicale che era anche figlia poi di quella che era la cultura di massa in America, quindi
1: Certo.
0: le serie TV, il cinema, le grandi saghe e tutto questo. Quindi ce lo ritroviamo nel prossimo brano che è Calle Luna, Calle Sol, Héctor Lavoe. Io sono Alza Brossito, dallo spazio profondo, Leon Bueno, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: E questo era la Calle Luna, Calle Sol, con l'invito di Hector Lavoe a stare cuidado, cioè a stare attenti. E sempre, diciamo, proseguendo questo viaggio all'interno della musica, della voce, delle parole di Hector Lavoe, se abbiamo un po' sviscerato il suo rapporto ovviamente con la sua cultura latina, il rapporto con la salsa, l'essere catapultato in questo ambiente newyorkese effervescente, ha sempre in qualche modo, Leon, direi anche, gli ha fatto sempre affrontare la vita un po' come se il suo fosse in qualche modo un destino segnato, potremmo dire.
1: Sì, infatti ovviamente la sua vita è stata, no, una stella brillante di successo e di fama incredibile, ma ovviamente è stata anche una vita terribile a livello personale, insomma ci ha avuto delle sfighe incredibili. Vabbè, a parte lui, se non ricordo male, aveva perso la mamma
0: Da
1: piccolo,
0: giovane,
1: da
0: sì.
1: giovanissimo, e infatti poi lo dice anche nella canzone che ci andremo a sentire, no? Fa riferimento a questa cosa.
0: Sì.
1: Ma poi ovviamente poi problemi, tossicodipendenza, ha avuto un grave lutto del figlio che per un incidente domestico, insomma, si era sparato con la sua pistola, quindi una cosa veramente terribile. Poi si è ammalato d'AIDS, cioè veramente
0: Sì,
1: tentativi di suicidio.
0: addirittura nell'86 a Porto Rico ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone di un hotel e non ci è nemmeno riuscito, quindi ha passato gli
1: Ma
0: ultimi anni, poverino, tutto
1: no, guarda.
0: acciaccato. E questa però, diciamo che ecco, questa sua sofferenza un po' esistenziale chiaramente ha avuto un rovescio della medaglia artistico e musicale che in qualche modo
1: Certo.
0: lo ha reso poi una leggenda. Ce l'andiamo a sentire, El Día de mi Suerte, Héctor Lavoe, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno e Alzabrosito, vamos!

mio caro Leon, ci stiamo avvicinando un po' alla conclusione, manca, abbiamo ancora 3-4 brani e lasciamo i super fiati di Willy Colon, andiamo avanti e adesso ci ascoltiamo un brano in collaborazione con il grande Tito Puente. Sappiamo che Hector Lavoe, facendo parte dell'etichetta Fania Records, ha avuto la possibilità comunque in maniera più o meno ufficiale di collaborare con tantissimi musicisti grandiosi. Ci andiamo a ascoltare Hector Lavoe, Tito Puente, Donde Stabas Tu. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Vamos!

0: E questi erano Héctor Lavoe e Tito Puente con Donde Stabas Tu, anche questo grande tiro incredibile. E adesso ci andiamo a sentire, Leon, un pezzo che abbiamo messo, ma fondamentalmente è uno di quei brani che se dici Héctor non lo puoi citare. Cosa ci andiamo a sentire?
1: Ma un pezzo che io adoro, si chiama Guanile, e praticamente diciamo è un po' il simbolo, no, del suo tentativo di rinascita appunto dopo questi periodi atroci. Lui ha seguito anche un percorso con la santeria, no, quindi un percorso spirituale per uscire un po' dal buio esistenziale in cui si era ritrovato. E in questo pezzo qua lo senti proprio quando entra, no, con il primo attacco vocale.
0: Sì, a voce aperta è proprio un ritorno incredibile.
1: Incredibile. E infatti poi c'è anche un film biografico che si chiama proprio Il Cantante, che parla ovviamente,
0: sì,
1: esatto, della vita, no, di Héctor Lavoe, come tutti i film biografici, ovviamente molto romanzato.
0: Sì, anche perché diciamo che il punto di vista del racconto del film è quello della sua seconda moglie, che diciamo in alcuni casi è stata un po' contestata, però secondo me è un film che, per chi magari non conosce quell'atmosfera e questo personaggio, tutto sommato
1: sì,
0: è un
1: sì.
0: film che c'è. Poi il grande, esatto,
1: sì.
0: Mark Anthony che interpreta Héctor Lavoe e Jennifer Lopez che interpreta la moglie.
1: Sì.
0: E allora, mio caro Leon, siamo quasi arrivati, ci
1: sentiamo
0: questa esplosione di voce e ritmo. Aguanile, Héctor Lavoe, Cosmic Salsa, vamos!

0: e canto del nostro grande Hector che ci ha accompagnato in questa nuova puntata di Cosmic Salsa. Siamo praticamente giunti alla fine. Prima di lanciare però l'ultimo brano, vi segnalo che potete scrivere ovviamente a info@radioparsec.com. Potete contattare i profili Instagram e Facebook di Radio Parsec. Se volete potete usare anche la nostra pagina Facebook UFO Tropical o la pagina Instagram di Leon Bueno, del nostro caro hermano. E mio caro Leon, volevi aggiungere qualcosa? Siamo purtroppo arrivati alla fine e annunciamo direi l'ultimo brano che ci farà da sigla e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Yes, allora c'è questo pezzo che si chiama Mi Gente. In realtà è una versione live, ma è un live
0: incredibile,
1: perché sì, è un live dei Funny All Stars che hanno fatto in Zaire, a Kinshasa.
0: Esatto, e stavo leggendo esattamente nel 1974.
1: Esatto, infatti faceva parte di un gruppo di una serie di iniziative che hanno fatto per promuovere poi il Rumble in the Jungle, no? L'incontro
0: storico, grandissimo.
1: Sì. E il concerto dei Funny è anche diventato storico. Infatti vi invito, se siete curiosi, di andare a vedere un po' su YouTube, anche solo per la mise di Hector Lavoro.
0: Fantastico.
1: Che devo dire, è notevole. E non aggiungerei altro, anzi, direi di sentircelo insieme, perché è veramente favoloso.
0: Benissimo, noi vi salutiamo, questa è Cosmic Salsa e giusto, volevamo anche salutare il nostro hermano Giacomo Medici, sì. Cantante di tango, lirico, cantante lirico, poeta, viaggiatore, che prima o poi avremo anche qui con noi in puntata, che ci ha fatto scoprire tanta bella musica sudamericana. Noi vi salutiamo.
1: Sabrosito, un'ultima cosa, c'è anche una versione che ha fatto Medici del cantante che sta su, lo trovate in rete, che è veramente bellissima.
0: Gliela faremo portare, la metteremo qui in radio. Noi vi salutiamo, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, vi salutiamo con Hector Lavoe Mi Gente, live from Zaire 1974. Saludos, vamos!
1: Viva la salsa!

Benvenuti a Ritmo, questa è Radio Parsec, questa è Ritmo Rock, che è un acronimo ormai, lo sapete tutti, si intitola Rock in tempi molto oscuri, significa Rock in tempi molto oscuri, e per questa è la puntata dedicata a La guerra di Piero. Chi è Piero? Piero è un grandissimo giornalista musicale italiano, uno che a seguirlo può aprire i confini dei tuoi ascolti, uno bravissimo, uno che ne sa. Ma come tutti gli uomini, Piero ha dei pregi e dei difetti, Piero ha dei giudizi, dà dei giudizi ma anche dei pregiudizi, Piero ha dei concetti ma anche dei preconcetti, e sui preconcetti è il numero uno del mondo. Ad esempio, vi segnalerò alcuni, e ci sentiremo alcuni dei suoi cavalli di battaglia negativi, ad esempio di questo artista. Che ne dice Piero? Piero dice che è un grande personaggio ma povero musicista. Incarna la quintessenza dell'arte artificiale, innalza la futilità a paradigma, esalta il fenomeno invece che il contenuto, rende irrilevante il rilevante. E, per quanto riguarda le sue performance, è chiaro che a far sensazione non fu la musica, ma fu in realtà lo show. E Piero, vacci piano. Questo è David Bowie.

Era David Bowie, uno con cui Piero non va proprio d'accordo. Piero, adesso passiamo. Piero ce l'ha soprattutto con gli inglesi, devo dire la verità. È un po' più filo americano come tendenze personali e come critico e come tendenze di critico musicale anche. Per esempio, che ne pensa dei Blur, un gruppo di un'altra epoca rispetto a David Bowie? Dei Blur pensa che, ad esempio, le canzoni sono imitazioni generiche dei modelli originali che raramente sprigionano emozioni. I Blur sono tutta forma e nessun contenuto, questo è un commento che ricorre parecchio nelle sue recensioni, e però Piero dà anche dei voti, no? Dà anche dei voti ai dischi, e a qualche disco dei Blur riesce addirittura a dare 6. E ad esempio il secondo disco dei Blur, che si chiama Modern Life is Rubbish, no? È uno dei migliori secondo lui, e come lo commenta? Amatoriale e derivativo, questo album dimostrò semplicemente che i Blur avevano poco o nessun talento musicale. Arrivederci, i Blur.

Questa è Radio Parsec, questo è Ritmo, una canzone molto molto carina secondo me, ma non secondo Piero. Questa puntata è dedicata, come sapete, alla guerra di Piero che continua. Dicevamo che Piero ce l'ha soprattutto con gli inglesi, ma direi che però valica anche l'oceano nelle sue critiche distruttive. E ad esempio degli R.E.M. che lui tutto sommato apprezza in generale, dice? Dice: i REM non hanno mai rappresentato nulla di particolare dal punto di vista sociologico e non hanno creato un genere che ha definito un'epoca, e dice soprattutto: la storia dei rock senza i Ramones non sarebbe la stessa, mentre la storia del rock senza i REM, gli R.E.M., sarebbe la stessa. Perfetto, direi. In che cosa sono specializzati i REM, secondo lui? In un recupero intelligente delle radici morali e musicali dell'America, secondo un'estetica che è fondamentalmente conservatrice e revisionista. Bocciati anche gli R.E.M. These Days.

Ma che cosa piace a Piero? Adesso ci sarà pure qualcosa che gli piace, ma certo c'è tantissima cosa, ci sono tantissime cose musicali che lui sottolinea, che lui rimarca, che lui adora. Sono band un po' più, sicuramente meno note di quelle che ci siamo sentiti prima, più che forse non hanno fatto la storia della musica, ma che possono essere più seminali, che possono creare, secondo lui, grandi emozioni, e su questo io sono portato a dargli abbastanza ragione. Adesso è andiamo in onda con la prima doppietta della trasmissione. Ci sentiamo Kingsbury Manx e a seguire American Analog Set, giusto per dare un esempio.

E ritorniamo in studio, tutt'altro che disprezzabili questi brani appena sentiti, e quindi tutt'altro che disprezzabile l'approccio del vecchio Piero, lui non è apprezzabile o disprezzabile, lui è Piero e basta. E torniamo alle sue ineffabili stroncature, questa è forte, ve lo preannuncio. Spesso noioso e ripetitivo, mai innovatore o geniale, ha rubato riff, arrangiamenti e melodie a tutti i generi musicali bianchi e neri, dallo spiritual a Tin Pan Alley. Mascherata come musica del sottoproletariato del terzo mondo, la sua era in realtà semplice musica da ballo per i teenager americani e il suo autore un tardo hippie velleitario e superficiale. Chi è? Bob Marley.

Meraviglioso Bob Marley, ma non per Piero. Piero, questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata dedicata alla guerra di Piero. Piero quindi stronca chiunque, al di là, esce anche dai confini del rock, ma soprattutto, come vi dicevo prima, stronca gli inglesi. Per esempio, vi ricordate uno dei cantautori inglesi più apprezzati da quelli della Rai, cioè da Arbore, Gegé Telesforo, ma non solo da loro? Si chiamava Elvis Costello e naturalmente poteva andar bene uno come Elvis Costello al vecchio Piero? No, Piero che dice di lui? Che Costello si autopubblicizza come il cantatore più letterato della New Wave inglese, molto preciso nel descrivere se stesso. È anche un dizionario vivente di rock music, con un senso della melodia scopiazzato qua e là, e qualche ipocrita velleità filo proletaria. E allora noi ci ascoltiamo subito Elvis Costello.

colpi di mannaia anche su Elvis Costello da parte del nostro amico Piero, ma passiamo a qualcuno di molto più famoso, addirittura di qualcuno di quelli che hanno fatto veramente la storia del pop degli anni Ottanta. Sono gli Smiths, eccoci qua. Piero sugli Smiths dice che sono responsabili dell'affossamento del punk rock. Loro sono stati l'effetto della decadenza del punk rock e della rinascita del pop. Da loro prese l'abbrivio la corrente che avrebbe portato al fenomeno più aberrante del Britpop, che sarebbe stato poi negli anni 90. Che gli si può dire a Piero se non ascoltarci subito What Difference Does It Make?

Niente da fare per gli Smiths, per il nostro amico Piero, ma possibile che a Piero non piaccia nulla di inglese? Beh, qualcosa sì, naturalmente, qualcosa di molto inglese e di profondamente radiofonico. La seconda doppietta di questa trasmissione proporrà Stereolab e Wonder Stuff.

mica male i gusti di Piero, che lui di qua e di là dà delle mazzate a destra e a sinistra, poi però ti fa conoscere delle band che tu non avresti neanche immaginato di poter mai conoscere. Ma adesso arriviamo, attenzione, ai suoi cavalli di battaglia, uno degli anni 90, questo è uno dei numeri uno. Vi dico, è difficile anche da riassumere quello che lui le critiche che lui ha espresso nei confronti di questo gruppo. Faccio una sintesi brevissima: la band più pubblicizzata e probabilmente più sopravvalutata degli anni 90. Hanno iniziato come discepoli di terza categoria degli Smiths, maestri dell'artificiale. Il loro limite è che sono più forma che sostanza, più hype che messaggio, più nulla di tutto. E ancora, un sound di poca sostanza ma di grande dettaglio sonoro, e a volte plagiano in maniera originale il folk rock di Birds e Rem. Loro, ragazzi, sono i Radiohead.

Eccoli qua i Radiohead, anche loro vittime dei colpi di accetta del buon vecchio Piero. Siamo a Radio Parsec, siamo a Ritmo, rock in tempi molto oscuri, puntata dedicata, come già detto, alla guerra di Piero. E la guerra di Piero non risparmia neanche i nomi più grandi, per esempio il re, pubblicizzato come quel delinquente minorenne che in realtà non era. Si muoveva come un nero, cantava le canzoni dei neri, atteggiandosi a ribelle teppista, mentre in realtà era soltanto una faccia telegenica, ebbe l'unico merito di entrare nello studio giusto al momento giusto. Il re, Elvis Presley.

Ma il vecchio Piero continua ancora adesso ad ascoltare dischi come no, li ascolta, li recensisce e continua a divulgare cose che altrimenti rimarrebbero inimmaginabili per noi poveri ascoltatori. Peraltro, lui si dedica soprattutto adesso ad avanguardie, che la cui portata radiofonica è sempre abbastanza limitata, ma e quindi non ve le proporremo. E invece, per quanto riguarda il pop degli ultimi, diciamo, 5 anni, addirittura inglese, è la terza e ultima doppietta della trasmissione, Wet Leg e Jockstrap.

0: Condivido al 100% i gusti di Piero su questi ultimi due pezzi che ci siamo sentiti. Questa è Radio Parse, questo è Ritmo. Andiamo in conclusione e concludiamo con il cavallo di battaglia assoluto del grande accettatore Piero, che naturalmente non possono essere che i più famosi di tutti i tempi, cioè i Beatles. Leggo brevemente che l'arrivo dei Beatles, secondo il vecchio Piero, rappresentò il salvagente per la middle class bianca, terrorizzata dall'idea che il rock and roll rappresentasse una vera rivoluzione di costume. I Beatles tranquillizzarono quella vasta fascia di pubblico e conquistarono i cuori di tutti coloro che volevano essere ribelli, ma senza violare i codici imperanti. Ai volti contorti e lascivi dei neri del rock and roll si sostituirono i sorrisi innocenti dei Beatles. Questo è l'approccio che lui ha alla materia Beatles, ma più di tutto parlano i voti. I primi 8 dischi dei Beatles, secondo il nostro buon Piero, che arrivano quindi fino a Revolver, hanno una media voto di 3,9, non arrivano neanche al 4. Vi faccio presente che, sempre secondo il nostro amico Piero, i primi 8 dischi dei Pet Shop Boys hanno una media voto di 5,1. Io non sapevo neanche che i Pet Shop Boys fossero arrivati all'ottavo disco. Quindi, ragazzi, concetti e preconcetti, dicevamo, non condividiamo molti dei preconcetti, e l'avete capito ascoltando questa trasmissione del vecchio Piero, che è uno dei più grandi giornalisti di musica italiani di tutti i tempi, secondo me, però va anche lui preso con una qualche moderazione e con tantissimo senso critico. Saluto voi tutti, ciao a tutti da Michele, questo era Ritmo, e saluto anche il vecchio Piero, ciao a tutti.
1: Qui Radio Parsec, va ora in onda...
2: Fire!

0: La mentina.
1: Ciao amiche di Radio Parsec, benvenute alla 12ª puntata di La mentina, il programma senza posologia. Potete prenderne una dose ogni settimana oppure recuperarne qualcuna tra i podcast. Gli effetti indesiderati comprendono dubbi, cambi di prospettiva e improvvise conversazioni, ma anche scambi di opinioni con parenti, colleghe e amiche che magari manco ve l'avevano chiesta l'opinione. Io sono Lillus e se questa è la prima volta che ci incontriamo, benvenuta. Qui ascoltiamo soprattutto artiste, parliamo di femmine, femminismi, diritti e società, ma soprattutto usiamo la musica delle donne per raccontare il mondo. Un mondo che, se ci pensi bene, è fatto per metà da femmine e per l'altra metà da persone che esistono solo perché, a un certo punto, una femmina le ha partorite. Così. Tanto per ricordarcelo, sorella. Qui di solito parlo usando il femminile sovraesteso, non per fare un dispetto a qualcuno, né per provocare, ma per un piccolo esperimento di immaginazione. Provare ogni tanto a guardare il mondo dal punto di vista di chi, troppo spesso, dal mondo viene guardata poco. E tutto questo succede dentro Radio Parsec, che 3 mesi fa ha aperto la porta a una femminista in una stanza piena di uomini con i microfoni accesi. Sono entrata in punta di piedi, ma con gli anfibi, e finora nessuna si è fatto male. Credo. E adesso prendete una pillola. Una mentina.

Bentornate amiche di Lamentina e grazie per essere rimaste ad ascoltare 12 mezz'orette di riflessioni non sempre facili da digerire, lo so. Dovete sapere, e forse le più sgamate tra voi lo hanno già intuito, che non è mica semplicissimo essere la femminista in questa meravigliosa e incasinatissima stanza di maschi dotti di musica, società e costumi, ma anche di cazzate sovraestese, che è Radio Parsec. Me ne accorgo ogni lunedì sera durante il comitato centrale. Devo sedermi al tavolo, conquistare la sedia, afferrare il microfono, alzare un po' la voce, ribattere, controbattere, cercando di evitare che, senza neanche accorgercene, si scivoli un po' in quel retrogusto stantio di patriarcato che, diciamocelo, dovrebbe aver stufato anche gli uomini. Comunque, qualche settimana fa, un maschio mi ha fatto una domanda che mi è rimasta addosso. «Lillus, ma perché sei sempre così arrabbiata? Dovresti arrabbiarti di meno!» Caruccio, il punto è, amico caro, che io non sono arrabbiata. Sono realista, sono preparata, a volte magari agguerrita, ma sono soprattutto sorpresa. Sorpresa che tu, invece, non sia sufficientemente arrabbiato o almeno preoccupato. Ragazzo mio, vivi nel Merdocene e, nella fattispecie, nel Giorgia Paese, anno domini 2026. E se hai una figlia, una nipote, una sorella, una compagna, una madre, una collega, un'amica a cui vuoi bene, quello che dovrebbe essere inquieto e arrabbiato oggi sei tu. Perché se ancora non ti sei accorto di una cosa, del fatto che noi donne in questo paese non solo moriamo quasi ogni giorno per mano di maschi ineducati assassini, ma continuiamo a essere invisibili, invisibili nel lavoro, invisibili nella medicina, nelle città, invisibili nei dati, invisibili nella politica, invisibili perfino quando si progettano gli oggetti che usiamo ogni giorno, allora, amico mio, qui dobbiamo davvero ripartire da zero. Capito? Il punto non è che io sono troppo arrabbiata, il punto è che sono sinceramente sorpresa che tu non lo sia.

Cari amiche di Radio Parsec, il momento in cui sono diventata, non dico femminista perché è successo non meno di 40 anni fa, ma in cui sono diventata una femminista consapevole ed efficace, è stato quando ho terminato di leggere un libro fondamentale, o almeno per me, Invisibili, di Caroline Criado Pérez. Segnate bene questo titolo. Invisibili, ovvero come il nostro mondo ignora le donne, dati alla mano. Succede infatti che il mondo non è progettato contro le donne, è progettato senza le donne. Il problema è che mentre questo mondo veniva, diciamo così, costruito, le donne non erano nella stanza. Il libro di Caroline Criado Pérez mi ha fatto capire, finalmente, la vastità, sì, proprio la grandezza e la concretezza dell'ingiustizia perpetrata contro le femmine da quando nasciamo a quando moriamo. Siamo considerate invisibili in tutti i campi e quando si prendono decisioni che impattano profondamente nelle nostre vite, ecco, nel contesto in cui queste decisioni sono prese, non ci sono donne. O, se ci sono, non vengono ascoltate. O, se vengono ascoltate, sono ignorate. Con un filo di malizia aggiungerei volutamente e consapevolmente ignorate. Siete abbastanza arrabbiate? Chiedo anche all'amico di prima, quello che si stupisce della mia rabbia. Questo è niente. Ecco dove nasce la mentina.

Ciao! Ora che vi ho presentato Invisibili e Caroline Criado Perez, che considero un pochino la madrina di Lamentina, ho l'onore di presentare ai non arrabbiati, e qui il maschile è quasi d'obbligo, i 10 settori in cui, con dati scientifici e sociologici alla mano, le femmine non ricevono ascolto, giustizia, equità, protezione, sicurezza e servizi. Sono i 10 capitoli del libro e nel corso delle prossime puntate, che a sto punto temo saranno davvero tante, vi prometto che li affronteremo tutti questi ambiti per dare concretezza a questa rabbia, stanarla e trasformarla in soluzioni. Numero 1. Pianificazione urbana e trasporti. Città progettate sul solo pendolarismo maschile casa-lavoro. Trasporti che ignorano i percorsi a catena delle donne, figli, spesa, anziani, lavoro. Illuminazione non sicura. La sicurezza percepita dalle femmine che è fortemente inferiore da quella percepita dai maschi. 2. Medicina e ricerca clinica. Ah, il mio capitolo preferito, uno dei più forti. Studi medico-scientifici condotti prevalentemente su maschi. Dosaggi farmacologici pensati solo sul corpo maschile. Diagnosi tardive. Sintomi dell'infarto femminile ignorati. Dolore femminile sottovalutato. Leggetela così. Per le disfunzioni erettili, il pene che non funziona, vengono investiti miliardi di euro in ricerca scientifica. Per curare l'endometriosi e il dolore che impedisce alle femmine di vivere normalmente, è investito globalmente solo qualche milione di euro. 3. Lavoro ed economia. Ah, qui entra il tema del lavoro invisibile. Lavoro di cura, quasi tutto femminile. Dati sul lavoro domestico, idem come sopra. PIL, che non considera il lavoro gratuito, e quindi le femmine. Divario salariale e pensioni. Sfruttate ed impoverite mentre lavoriamo, noi femmine siamo pure poverissime quando andiamo in pensione. 4. Tecnologia e design. Ah, questo è proprio un capitolo impressionante. Smartphone e oggetti di uso comune troppo grandi. Riconoscimento vocale addestrato su voci maschili. Dispositivi progettati sull'uomo adulto come standard. Algoritmi che privilegiano ed evidenziano solo il maschile, inclusa la I. 5. Sicurezza ed incidenti. Ah, questo capitolo fa veramente incazzare, anzi, fa proprio piangere. I crash test e manichini maschili per peso e dimensioni. Cinture di sicurezza ed airbag progettate per proteggere corpi di tipo maschile, sia per peso che per altezza, e quindi probabilità molto più alta di lesioni per le femmine, così come la loro morte in caso di incidenti. Olè! Politica e raccolta dati. Non è che manchino le donne, mancano i dati sulle donne. E se non raccogli dati, non vedi il problema. E se non lo vedi, non lo risolvi. Criado Perez parla proprio di questo drammatico gender data gap. E qualcuno legga Donata Columbro. 7. Emergenze e disastri. Pandemie, caldo, guerre, emergenze umanitarie. Le politiche vengono progettate su dati neutri che neutri non sono, perché certe condizioni penalizzano soprattutto le femmine. 8. Violenza e sicurezza pubblica. Anche qui non tanto la violenza in sé quanto l'errata e maschile progettazione dell'illuminazione degli spazi pubblici, dei bagni, dei trasporti, dei percorsi che effettuano ogni giorno le femmine. 9. Sport. Allenamenti, equipaggiamento, ricerca scientifica, quasi tutto costruito sul corpo maschile. Pink it and shrink it, recita il motto del cazzo del design e del marketing per donne. Rendilo rosa e più piccolo, woo! 10. Linguaggio e rappresentazione. Qui, tra gli altri, si parla del danno dell'invisibilità delle femmine generato dall'uso, nel linguaggio, del maschile sovraesteso, del maschile inteso come neutro, quando neutro non è. Bene, amico al quale ho dedicato questa puntata, sei arrabbiato? Perché se ancora non lo sei, il problema sei tu, non io.

Bentornate su Lamentina, amiche. Per la conclusione di questa carrellata di ingiustizie ben documentate, come vedete, e ben costruite intorno all'invisibilità femminile. Perché secondo me il contrario di invisibile non è necessariamente visibile. Il contrario di invisibile è previsto. Perché quando qualcuno o qualcuna ti prevede, ti progetta, ti misura, ti ascolta, ti protegge, ti soddisfa. E forse le femmine, a guardare bene, non chiedono privilegi o qualche diritto. Chiedono, intanto, molto semplicemente, di essere previste. Previste. Vi saluto, come sempre, con un ultimo brano dell'amata Alanis Morissette. Right Through You, tradotto con proprio attraverso di voi. Questa canzone nasce perché Alanis racconta di essere stata trattata da certi maschi dell'industria musicale negli anni 90 come una ragazzina da plasmare. Lei invece capisce immediatamente il meccanismo di potere e lo smaschera. Io invece, canta, vedo attraverso di voi. Beh, voi forse non ci vedete, ma noi sì, vi abbiamo capiti. Raga.

0: pallone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai.
1: E buongiorno, buonasera o buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Parsec e nello specifico di Lello Splendor, perché siamo pronti per una nuova puntata del vostro programma preferito qui sulle frequenze internettiane di questa bellissima social radio comunitaria. Nuova puntata di Lello Splendor che torna come tutti i programmi di Radio Parsec dopo una settimanella di pausa, perché c'è stata la Pasqua, la Santissima Pasqua, e noi ci siamo presi un attimo di respiro, non abbiamo prodotto nulla di nuovo, se non una grande novità. Il venerdì pre-festivo siamo andati in diretta con il Comitato Centrale dagli amici del Lab 52 in centro città ad Ancona. Abbiamo fatto il nostro comitato live con alcuni amici che ci sono passati a trovare e ci siamo divertiti insieme. È stata una bellissima serata e mi auguro che ne rifaremo altre. Nel frattempo, chiaramente, non si può stare più di un tot senza Radio Parsec e senza i programmi relativi, come ci dicono alcune persone che in questi giorni abbiamo incontrato. Ci hanno detto: oh, guarda che bisogna che tornate in studio perché non si può stare senza. E quindi noi ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti: beh, registriamo nuove puntate. Io sono qui pronto per questo, in questa nuova puntata di Lello Splendor, dedicata a alcuni concerti live che io abbia visto nella mia vita umile. Si chiama La Dimensione Live Conta, perché da alcuni di questi ricordi, da alcuni di questi concerti, ho tratto le canzoni non live di alcuni gruppi rappresentativi e ci ho fatto una puntata con i soliti aneddoti, ricordi, nefandezze, cazzate e discorsi da bar. Siamo pronti per cominciare, direi quasi, col botto.

Che inizio di puntata, ragazzi. Che inizio, i mitici Deus da Anversa. E questo era Sats & Soda, dal disco Worst Case Scenario, il loro disco d'esordio del 1994. E questa è la puntata di Lello Splendor dedicata ai concerti live che io ho visto in vita mia. Ne ho visti tantissimi, sicuramente non ci stanno in una puntata, e forse questo mi darà la possibilità di fare altre puntate su questa tematica. Sta di fatto che cominciamo con questo pezzo a raccontare un po' di gruppi che io ho visto dal vivo, e conseguentemente anche di ricordare molti festival, molti locali che hanno ospitato queste belle serate, e quindi questa era una scusa per ascoltare della buona musica e sicuramente anche per ricordare quei momenti, perché il live è un po' la cartina di tornasole di tutti i gruppi, e grazie ai concerti si possono vedere gruppi nuovi, gruppi conosciuti, gruppi super famosi, gruppi piccoli, gruppi che poi saranno consacrati, oppure gruppi che invece si riveleranno una vera e propria delusione. E vediamo un po' come va questa scaletta. Io ho cominciato con i Deus perché c'è subito un aneddoto da raccontare che è curioso, perché c'è stata una tournée dei Deus nel 2008 insieme ai Pavement, che toccò l'Italia nel mitico locale Velvet, chi non lo ricorda quel locale. E sta di fatto che in quella serata era particolarmente importante esserci, prima perché c'erano i Deus, secondo perché c'erano i Pavement, o viceversa, ma soprattutto perché quella era l'ultima tournée dei Pavement prima dello scioglimento annunciato, e quindi si andava lì anche con una lacrimuccia. E che cosa succede durante la prima o la seconda canzone dei Deus? Succede che va via la luce, e quindi i Deus, presi un po' malissimo, cercano di risolvere il problema, e quando capiscono che il problema non si può risolvere nell'immediato, decidono di suonare in acustico, e quindi cominciano con il terzo pezzo, chitarra e voci, e quello che potevano fare, fanno il quarto pezzo e poi decidono che non era più il caso di continuare, si scusano eccetera e lasciano il palco. E non vi nego un po' di paura nell'essere consapevoli che probabilmente la serata dei Pavement sarebbe saltata così come la serata dei Deus, e quindi eravamo già pronti ad andare a casa con le orecchie basse e la coda fra le gambe, quando invece qualcuno di tecnico del mitico locale Velvet risolve il problema, e quindi i Pavement possono cominciare a suonare. Stop it.

E quindi quella volta al Velvet ce la facemmo, riuscimmo a vedere anche e soprattutto i Pavement nel loro massimo splendore. Io riuscii a vedere uno dei miei eroi di quegli anni, che era Stephen Malkmus, cantare Cut Your Hair, che è questa canzone molto carina da un album imprescindibile se vi piace quel genere, che è Crooked Rain del 1994 da parte di questo gruppo californiano. Eh sì, qui stiamo parlando di alcuni concerti e anche di alcuni gruppi che hanno lasciato il segno, quantomeno per me, e io ci ho fatto una puntata di Lello Splendor. E quindi parleremo anche di quanto era bello una volta andare ai concerti, anche perché ti ritrovavi con gli amici, era una scusa per visitare la città, e quindi era proprio una bellissima esperienza. Non che io adesso la paragoni ai concerti di adesso, non sia mai, io sapete che sono un nostalgico della miseria, e quindi io parlo dei vecchi tempi andati. Però, a parte la battuta, è bello come se si fosse insieme in una cena o davanti a 18 birre in un bancone del bar, ricordare i tempi in cui si vedevano certi live e si andavano in certi posti che appunto suonavano mitologici, come appunto il Velvet, che ha ospitato tantissimi concerti nel corso della sua esistenza. Uno di questi è stato particolarmente figo per me, perché poi dopo vi racconterò una cosina carina che è successa sempre a me, ovviamente, in seguito a questo concerto. Stiamo parlando della data italiana degli Stereolab, che noi adesso ascoltiamo con un bel brano che si chiama Brackage.

E rieccoci in studio, questi erano gli Stereolab con un pezzo tratto da un loro disco del 1997 che si intitolava Dots and Loops, questo gruppo franco-canadese capitanato da Tim Gain, affiancato dalla affascinantissima voce di Letizia Sadier e poi un manipolo di batteristi, tastieristi, vocine, Moog e cose varie, fra cui la mai dimenticata Mary Hansen, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Parlavamo del Velvet e siamo ancora lì perché quello che è successo dopo questo concerto è stato carino, perché qui stiamo parlando della tournée del disco Cobra Phases Playgroup, Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night. È un disco che ogni tanto fa qualche scherzo se uno si vuole ricordare il titolo, e quindi eravamo nel 1999 e andammo a vedere gli Stereolab in questa serata, e io giuro che in quella serata ho visto gli alieni, perché in quella serata avevano fatto tutto il loro repertorio più bello dal punto di vista della psichedelia, della retroelettronica, anche di un certo jazz. Avete sentito come questa elettronica si sposa con l'easy listening, con il jazz, con la batteria, e quindi era stato un concerto memorabile, dove io appunto giuro di aver visto gli alieni scesi sulla Terra. E qualche anno dopo mi capita di ascoltare Radio Città del Capo, che indice un concorso dove si vinceva una bicicletta. Io sono un amante e sostenitore della mobilità sostenibile, sono un ciclista urbano, e quindi per me vincere una bicicletta era simbolico. E tra l'altro, in vita mia io non ho mai vinto niente, neanche 5 euro per comprare un altro gratta e vinci. Sta di fatto che partecipo a questo sondaggio dove si doveva ricordare un concerto memorabile, e io non ho fatto altro che raccontare a Radio Città del Capo proprio di quel concerto degli Stereolab del 1999, e io ho usato per farmi capire in quel messaggio radiofonico l'attrazione che provava Ciccio per le torte di Nonna Papera quando gli arrivavano nelle narici gli odori delle torte che Nonna Papera metteva sul davanzale della finestra. Io ero attratto dal suono degli Stereolab quella serata proprio come se ci fossero state 1000 torte sul palco. E niente, ho voluto raccontare questa cosa a Radio Città del Capo, ho vinto la bicicletta, e quindi questa è una cosa che io ricordo con piacere e la volevo condividere con i miei amici splendidi qui su Lello Splendor. Nel frattempo rimaniamo probabilmente per l'ultima volta in scaletta a Bologna, questa volta ci spostiamo all'Estragon, dove io ho visto un concerto dei Depeche Mode.

la stupenda e mirabolante Never Let Me Down Again dei Depeche Mode dal loro disco Music for the Masses del 1987. Li andai a vedere all'Estragon di Bologna, un altro posto dove, no scusate, era al Palamalaguti di Bologna, sì, mi stavo per sbagliare, era un altro palazzetto che adesso non si chiama più così e dove si svolgevano numerosi concerti importanti e io andai a vederci Depeche Mode perché chi mi conosce, chi segue Lello Splendor lo sa, sono uno dei miei gruppi fondamentali, tanto da aver iniziato l'incipit della mia tesi con due frasi tratte proprio da questa canzone qui. E proprio da questa canzone qui traggo uno dei miei ricordi più indelebili delle mie esperienze dal vivo, perché in questo brano, cantando questa canzone durante il concerto, i Depeche Mode chiamano a raccolta il pubblico, ci buttano un faro sopra e a tutti fanno muovere le braccia a destra e a sinistra, creando un'onda che vi posso garantire che dal vivo è qualcosa di memorabile. E quindi io ho voluto mettere questo brano proprio per ricordare quell'esperienza, che è quasi così mistica, no? Del resto, quando tu ami un gruppo e hai la fortuna e il modo di vederli suonare dal vivo, vivi anche di queste emozioni. Tra l'altro in un momento, in un'epoca in cui intorno alla location del concerto non c'era quello che c'è ora. Parlando a proposito del Palamalaguti, o come si chiama adesso, non mi ricordo, di Bologna, una volta non c'erano tutti quei posti che gli inglesi chiamano amusements, no? Non c'erano quei centri commerciali, quei ristoranti, quei bar dove tu, anche se vai lì poco prima del concerto, mangi una cosa, bevi e poi vai a vedere il concerto. No, una volta si arrivava nella location e non c'era un Kaiser intorno, e quindi prima che aprissero i cancelli tu stavi di fuori, e poteva anche capitare che pioveva a dirotto, come appunto in quel concerto dei Depeche Mode, che presi tanta di quell'acqua che forse mi hanno fatto diventare alto quell'1,84 che sono diventato. Adesso noi ci spostiamo, perché intanto non andiamo più a Bologna, anche se io ci andrei a vivere, ma ci spostiamo in un'altra location che è Ferrara, dove c'era e forse c'è ancora un bellissimo festival che si svolge proprio a ridosso del Castello Estense di Ferrara, che si chiama Ferrara sotto le stelle. E io ci sono andato diverse volte e mentre fino adesso abbiamo parlato di miti, almeno per me, o comunque di gruppi piuttosto famosi, piuttosto importanti, era bello andare a vedere nei concerti dei gruppi che si stavano imponendo sulla scena come novità, oppure perché proponevano un genere musicale che qualche rivista specializzata ti diceva che stava andando di moda. E io allora mi recai a Ferrara per sentire questi due gruppetti che non erano conosciuti al grande pubblico e che però, ecco, io li ho voluti mettere in doppietta perché così si fa. Pronti? Via!

Che meraviglia! Mi è piaciuta proprio questa doppietta. Nell'ordine abbiamo sentito Devendra Banhart con This Bird Is For Siobhan e abbiamo sentito anche i Kings of Convenience con Failure. Perché questi due nomi? Perché a un certo punto le riviste ti dicono che sta tornando in auge un genere di musica che si rifà al blues, si rifà al delta del Mississippi, si rifà a certa musica tradizionale americana e comunque si caratterizza questo genere per una musica piuttosto quiete, piuttosto silenziosa.

piuttosto tranquilla nelle parole e nei suoni e nella musica. È appunto quello che viene chiamato come New Acoustic Movement, e cioè una nuova ondata di compositori, di artisti acustici che prediligevano un approccio appunto più rilassato, più tranquillo e non elettronico, non elettrico, quindi chitarra, voce e poco altro, e soprattutto per certi versi ammiccante a un vecchio modo di comporre le canzoni, vuoi rifacendosi a Bob Dylan, per esempio, o a tutto il blues tradizionale americano, come faceva Devendra Banhart, oppure al pop, al pop chitarristico, come invece facevano i Kings of Convenience, che venivano da Bergen, quindi dalla Norvegia. E questi sono due bei esempi che in quegli anni avevano fatto parlare di sé e io trovavo molto interessanti, al punto di andarli a scoprire, di andarli a vedere in un concerto. Questo era il motivo per cui ho messo la doppietta. Noi adesso ci spostiamo dalle parti nostre, niente meno, cioè nella nostra Ancona, la città da cui Radio Parsec vi manda le proprie trasmissioni e i propri contenuti, perché anche dalle parti nostre qualcuno si prendeva la briga di organizzare alcune cose molto interessanti, e devo dire che alcune erano molto sorprendenti, tipo questa.

Ehi là, siamo rientrati in studio, siete sempre all'ascolto di Lello Splendor, la nuova puntata di questo programmino umile di Radio Parsec, dal titolo La dimensione conta. Eh sì, la dimensione conta, anche se non stiamo parlando di porno attori e di superdotati, ma stiamo parlando della dimensione live che conta e come. Nel giudizio di una carriera, nel giudizio di un gruppo, di un artista, di un genere musicale, ma anche di una esperienza umana molto profonda e molto emozionante, che sa anche di amicizia e sa anche di così, relazioni umane. Bello questo cappello introduttivo al rientro in studio, me lo dovevate, del resto sono un chiacchierone, quindi il microfono sta qui davanti a me apposta. Abbiamo sentito i Clock DVA, quindi abbiamo riattaccato la spina dopo una doppietta che riguardava il New Acoustic Movement. Siamo tornati a parlare di elettricità, perché questo pezzo era piuttosto spigoloso e piuttosto elettrico e caotico da parte di un gruppo epocale del post-punk, appunto i Clock DVA da Sheffield, con questa bellissima Beautiful Losers tratto dal loro album Advantage. Ho parlato dei Clock DVA perché abbiamo introdotto anche la nostra città, Ancona, come sede, come location di qualche concerto, di qualche esibizione, di qualche festival interessante. I Clock DVA mi ricordano una data molto molto bella alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove un amico, Paolo Bragaglia, che saluto, aveva organizzato, nell'ambito di un suo festival che riguarda la musica elettronica, una data appunto dei Clock DVA. E quella sera purtroppo mi sembra non c'era bel tempo e quindi il concerto è stato tenuto all'interno di una delle tante sale della Mole, e in quell'ambito i Clock DVA, seppur piuttosto avanti con l'età, hanno sfoderato una performance molto elettronica in quel caso, quindi senza basso, senza chitarra, ma elettronica pura, e hanno tirato fuori i loro pezzi più belli, più spigolosi, più techno, più acidi, sempre in ambito di musica elettronica, ed è stata una serata piuttosto sorprendente e molto bella. Sempre in Ancona e in Piazza del Papa ricordo una tappa, una edizione, una puntata di un bel festival che era curato da un certo Franco Battiato. Il festival si chiamava Il Violino e la Selce, e quella volta in Ancona arrivò un tizio che si chiamava Nick Cave.

0: worthless without you.
1: Sarà questo flautino, sarà questo andazzo della canzone, sarà che Breathless è tratta da un disco che si chiama The Lyre of Orpheus, sta di fatto che a me mi è venuta in mente l'Arcadia e vedere Nick Cave, immaginare Nick Cave che canta sopra questo pezzo in un ambiente così pastorale mi ha fatto un po' sorridere. In ogni caso questo era un disco sicuramente non forse il più bello della sua carriera, ma era il 13° di Nick Cave and the Bad Seeds, il primo disco tra l'altro prodotto senza Blixa Bargeld degli Eichtürzend Neubauten, che collaborava spesso insieme al collettivo. E vi giuro che vedere in Piazza del Papa, in Ancona, e quindi in un posto che siamo stati in grado di raggiungere praticamente a piedi, vedere Nick Cave con il suo abito e Warren Ellis con il suo violino e comunque tutto un gruppo così mitologico come i Bad Seeds è stato veramente emozionante. Sì, perché chiaramente eravamo in Ancona, ma è logico che ci si spostava anche con piacere verso mete un po' più distanti. Sì, perché per vedere certi gruppi, per vedere certi artisti che hai sempre sentito su disco, si faceva anche tanta strada. E si faceva volentieri, perché si era con gli amici, si prendeva spesso il treno e si raggiungevano mete come Arezzo, dove c'era il mitico festival Arezzo Wave, che aveva sempre in cartellone cose super interessanti, gruppi molto famosi. E quindi, ecco, si prendeva il mezzo, la macchina, il treno, si organizzavano una o due notti fuori, quindi, ecco, ci si preparava a un'esperienza piuttosto piena. Questi sono ovviamente i Sonic Youth che sentite già in sottofondo, e quindi io adesso alzo la leva, perché questa è Teenage Riot.

E beh, questi erano i Sonic Youth, ovviamente, con Teenage Riot, che era l'apertura del disco Daydream Nation del 1988. E si parlava di Arezzo Wave, si parlava di tanta strada da fare, ma lo facevi volentieri perché c'era una sorta di eccitazione notevole. Andare a vedere i Sonic Youth, quindi vedere sul palco Kim Gordon, Thurston Moore, Lee Ranaldo o tanti altri che si sono esibiti in questi festival, in queste serate, beh, ti dava un'adrenalina notevole, e quindi non vedevi l'ora di arrivare lì, passavi una stupenda serata e poi o ci prendevi le ferie, oppure se non ci avevi le ferie facevi andata e ritorno. E diverse volte mi sono trovato al lavoro senza aver dormito neanche 10 minuti, perché era troppo importante andare a vedere i concerti, ed era molto più importante di qualsiasi cosa ci potesse essere oltre la musica. Arezzo Wave era un festival famosissimo, così come altri festival, seppur con un piglio diverso, molto più indie, molto più artigianale, erano importanti in quegli anni. Mi riferisco in particolar modo a Frequenze Disturbate, quel festival di 3 giorni che si teneva alla Fortezza Albornoz di Urbino. Pensate, un festival completamente gratuito, dove si andava molto volentieri perché i direttori artistici e i curatori di questo festival chiamavano band importanti, molto molto importanti: Beck, Mogwai, Stereolab, Blonde Red Dead, chi più ne ha più ne metta. Una di queste band importanti e famose si esibiva in quei palchi, e io ero molto contento perché è un altro di quei collettivi, di quei gruppi che non vedevi l'ora di conoscere, non vedevi l'ora di vederli performare. Questi sono gli Einsturz and Neubauten.

Abbiamo sentito questo collettivo che ha fatto un po' la storia di certa musica tedesca e internazionale, ovvero sia un punk industriale, sperimentale, rumoristico che gli Einsturz and Neubauten erano in grado di saper fare con una certa maestria. E chiaramente a Urbino non era Kreuzberg, quindi dovevi un po' chiudere gli occhi e fare finta di essere lì, però Urbino intanto fa rima con Berlino, quindi già era un passo in avanti. E poi quando tu comunque senti i dischi di questo gruppo, che per tanti anni ha fatto del punk industriale, del rumore, la loro cifra stilistica, e poi nel 2000 improvvisamente cambiano strada e incidono questo disco bellissimo che era Silence is Sexy, da dove abbiamo tratto Newton's Gravitate di Kait e Zampano, o Zampano come dice Blixabargel, dicevo, con questo disco cambiano completamente strada, si fanno molto più morbidi, molto più accessibili anche ad un grande pubblico. E però ecco, io ero andato lì curioso di vedere che cosa avrebbero, che strumenti avrebbero usato per produrre la loro musica, che era fatta di martelli pneumatici, di tubi, di trapani e di cose varie, ma anche per vedere il carisma e lo stile inconfondibile di Blixabargel, che da vero frontman con il suo abito gessato e con le sue sigarette faceva il grande mattatore della serata, con la luna che calava dietro la fortezza Albornoz di Urbino. E quindi era stata una bellissima serata. Io adesso mi sposto di più di qualche chilometro, direi, cambiamo anche proprio nazione, perché chiaramente per vedere i concerti a quell'epoca eravamo disposti a fare di tutto, ma non solo a quell'epoca, anche recentemente, perché Ancona e Londra sono collegate bene, perché basta prendere l'aereo da Stansted, da Falconara si arriva a Stansted in pochissimo tempo. E quindi andare a Londra è diventato molto facile e anche piuttosto economico. Chiaramente adesso non basta più la carta d'identità, ma serve il passaporto, ma questo non ci ha impedito di fare una trasfertina con gli amici ed andare a vedere i Parquet Courts dal vivo.

andare a Londra per vedere i Parket Courts, che sono stati e sono una delle realtà nuove più interessanti nel panorama del rock alternativo internazionale, questo gruppo di New York che andammo a vedere con piacere niente meno che al Roundhouse di Camden Town a Londra. È un ex edificio industriale che dagli anni 60 viene usata come sala da concerto e è stato molto emozionante mettere piede dentro un posto dove hanno suonato gente tipo Genesis, Pink Floyd, Soft Machine, i Rolling Stones, David Bowie, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Doors, Ramones, Bob Dylan, insomma sei parte di un qualcosa di più grande di te e a un certo punto proprio lo interiorizzi e quindi oltre al concerto che tu ti vai a vedere ti godi anche il posto, ti godi anche un po' il mito e il fascino. Ci spostiamo di qualche chilometro sempre a Londra. Ma al Troxy, dove andammo a vedere un gruppo che si chiama Cake, sempre americani, e che io ho voluto mettere in questa scaletta perché oltre ad essere una band, insomma, chi non conosce i Cake non è amico mio, oltre ad essere una band piuttosto importante nel pop e nel rock internazionale, sono molto divertenti da vedere dal vivo e quella sera a Londra al Troxy è stato molto bello perché ci guardavamo poco prima del concerto quando si stavano per spegnere le luci e dai, vedrai che inizia con questa canzone. No, secondo me inizia con questa, ma ti pare che non fa quest'altra canzone? E invece no, via le luci e via al concerto con questo inizio qui.

Per iniziare un concerto dal vivo ci sono, secondo me, solo due modi. Uno è quello di David Byrne, i Talking Heads, che in Stop Making Sense lui si apre il sipario e c'è lui con la chitarra e voce, e poi piano piano arrivano gli altri componenti del gruppo. Oppure c'è questo modo qui, quello dei Cake, che hanno cominciato il concerto con un pezzo che probabilmente qualsiasi altro gruppo avrebbe messo alla fine, perché questo è un brano molto romantico, molto soft, con le spazzole sulla batteria, con la tromba, e loro ci hanno cominciato un concerto e io lì mi sono sciolto sulla poltrona del Troxy e dico: ma tu guarda questi, che fra tutte le canzoni con cui potevano cominciare il live hanno cominciato con questa cosa dolcissima e sognante in maniera spettacolare. A proposito di sognanti, ecco che siamo all'ultimo brano di questa puntata di Lello Splendor, una puntata che, come avrete capito, per chi si è messo in contatto solo ora, come dicono quelli bravi, è una puntata che ha parlato della dimensione live dei vari gruppi, delle varie band, dei vari artisti, concerti che io ho visto di persona e che ho voluto qui mettere in scaletta per condividere con voi aneddoti, ricordi e cavolate varie. Sapete che a me basta poco per parlare di qualcosa, e quindi i concerti sono stati una bella scusante per farci una puntata di un'ora e mezzo, e sicuramente altre ce ne saranno, perché in una puntata non si possono raccogliere tutti i concerti che uno ha visto nella vita, e sicuramente ne riparleremo. In ogni caso, sapete che arrivate alla fine della puntata io mi lascio sempre una chicca che riguarda una canzone o riguarda una band che io ho amato particolarmente, e questa sera tocca Abel and Sebastian, questo gruppo scozzese che ha capitanato il dream pop negli anni 90 grazie alla voce e al genio di Stuart Murdoch, ma anche alla maestria delle persone di cui si è attorniato, a partire da Stevie Jackson alla chitarra, Chris Geddes detto Beans alle tastiere, e soprattutto la voce meravigliosa di Isobel Campbell a condire moltissime canzoni del gruppo. E poi dopo sono arrivati tutti gli altri, perché chiaramente Abel and Sebastian era una carovana di persone, ed è stato bello vederli più volte in concerto, soprattutto in Italia. Ricordo una serata al Velvet memorabile, dove veramente vedere 10-12 persone sul palco a cantare le canzoni che conosci così bene è stato molto divertente. Loro poi sono un gruppo completamente in basso profilo, super indie, e quindi chiaramente le loro performance non sono perfette, sono fatte anche di persone che sul palco battono le mani e basta, e coinvolgono il pubblico facendo venire le ragazze a ballare sul palco nelle canzoni più ritmate. Tutto questo è Abel and Sebastian, e io ho adorato e ho apprezzato tantissimo i primi lavori di questo gruppo di Glasgow, e io stasera vi volevo salutare sicuramente con un pezzo che a me piace moltissimo, ma è anche un pezzo oggettivamente molto bello di un album che bisogna avere, che è If You're Feeling Sinister del 1996, dove Abel and Sebastian, secondo me, raggiungono il loro picco. Io vi faccio sentire Seeing Other People. Fate attenzione al testo, perché secondo me in questa canzone c'è tutta la poetica di Stuart, che era un grandissimo osservatore, che era un grandissimo descrittore delle persone e della società che lui vedeva davanti a sé, un po' come faceva Morrissey con gli Smiths, dove parlava di persone loser, di timidi, di falliti in amore. Quindi ecco, Stuart Murdoch e i Abel and Sebastian ricordano tutto questo. Io con questa canzone, come sempre, vi saluto,
Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio o una buona notte, dipende a che ora sentirete la mia trasmissione. Questo era Lello Splendor, questa era soprattutto Radio Parsec. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci e noi ci sentiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Stai ascoltando Radio Parsec.
2: Chiedete un certificato medico. Mandate un'email al capo. Inventatevi qualcosa. Oggi ci facciamo venire la febbre. Siete su Radio Parsec e questo è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Alzate il volume.

Little Willie John la chiama febbre e noi invece la chiamiamo lucidità. Guardiamo il mondo là fuori, è un ingranaggio che cigola, un panorama grigio, un sistema vasto e complesso che sembra progettato apposta per premiare la mediocrità. Noi cerchiamo altro, cerchiamo bellezza, cerchiamo un senso che duri più di una storia di 24 ore su un social network. Questa discrepanza tra il desiderio enorme che abbiamo dentro e la realtà minuscola che ci circonda alza la temperatura. È una febbre, la nostra, una reazione immunitaria al brutto. Sentiamo nausea per questo presente, sentiamo un brivido lungo la schiena, ma questa nausea è la prova definitiva che siamo vivi, che il nostro gusto è intatto. Il problema vero è nella nostra posizione, perché siamo incastrati. Alle spalle abbiamo un passato che è sempre personale, una stanza chiusa a chiave, piena di ricordi che deformano la realtà, rendendo tutto ciò che è stato migliore di ciò che è. E davanti abbiamo un futuro indecifrabile, certe volte ci sembra addirittura spaventoso. Quindi restiamo qui, in questo presente continuo, fatto di incertezza e sudore. Qui, bloccati nel mezzo.

Essere bloccati significa aspettare. Esiste un luogo letterario dove questa febbre dell'attesa diventa pietra, mura, orizzonte. È la cosiddetta fortezza Bastiani, quella di Dino Buzzati nel deserto dei Tartari, sul confine ultimo del mondo. Il tenente Giovanni Drogo guarda il deserto del nord, aspetta i nemici, aspetta la battaglia, l'evento unico, glorioso, che darà finalmente un senso a 30 anni di immobilità, a 30 anni di guarnigione, a 30 anni di turni di guardia tutti uguali. Le mura della fortezza sono la nostra gabbia dorata. Il tempo passa, goccia dopo goccia, inesorabile, mentre fissiamo l'orizzonte in cerca di una polvere che si alza, convinti che domani sarà il giorno giusto, che domani la luce tornerà a scaldarci davvero e la vita inizierà sul serio. Ma quando manca lo scopo, quando l'attesa diventa l'unica realtà tangibile, il sole sembra spegnersi e resta solo la ripetizione continua, l'abitudine. Lo so, lo so, lo so, I know, I know, I know.

Proviamo a visualizzare questa condizione di attesa. E c'è un quadro che fotografa esattamente la febbre solitaria, quella che ci prende la domenica pomeriggio. È Morning Sun di Edward Hopper. Una donna siede sul letto, le ginocchia sono strette al petto, le braccia le avvolgono come a proteggersi e guarda fuori dalla finestra. La luce del sole entra e taglia la stanza con una geometria perfetta. Lei guarda la città, noi guardiamo lei. In quella stanza c'è tutto il silenzio di chi cerca una risposta. C'è l'isolamento di chi si sente troppo caldo per un mondo troppo freddo. La donna di Hopper è ferma, vede le cose per quello che sono, senza filtri. E la febbre serve a questo, a sentire la verità fin dentro le ossa, fin dentro l'anima. Ray Charles lo sapeva bene. Quando la consapevolezza arriva fa male, brucia, ma è necessaria per smettere di mentire a noi stessi. Dobbiamo crederci fino in fondo all'anima.

Siete su Radio Parsec e questo era Ray Charles, I Believe to My Soul, credere nella propria anima. Come si fa però? Per capirlo dobbiamo chiamare in causa una donna che di febbre se ne intendeva, anche se non usciva mai di casa. È Emily Dickinson. Ha passato la vita reclusa in una stanza di Amherst, nel Massachusetts. Vestiva sempre di bianco. A vederla sembrava fatta di ghiaccio, una statuina di porcellana intoccabile. Ma attenzione, quella non era freddezza, era contenimento. La Dickinson bruciava a temperature siderali, ma non permetteva al fuoco di uscire. C'è una poesia che è la diagnosi definitiva per noi che sembriamo calmi mentre aspettiamo la metro, ma dentro stiamo urlando. La Dickinson scriveva: «Oseresti vedere un'anima al calor bianco? Allora rannicchiati alla porta della fornace. Le foglie rosse della vita sono cenere, quelle fresche svaniscono, ma dentro, dove siede il fuoco, è la luce impassibile del calore». White heat, il calore bianco, che non è la fiamma rossa che scoppietta e fa spettacolo nel camino. Il calore bianco è quello invisibile, quello industriale, quello che non fa fumo, ma scioglie il metallo e piega l'acciaio. L'insoddisfazione che sentiamo, questo nostro essere bloccati nel mezzo, tra passato e futuro, è esattamente questo, quel calore bianco, una condizione di potenza assoluta ma pericolosa, perché se la teniamo troppo dentro, a lungo ci incenerisce. Quindi adesso serve un blues, serve qualcuno che conosca la notte e le porte di servizio per far uscire questo calore prima che esploda tutto.

Ci siamo. Abbiamo la diagnosi, che è la febbre. Abbiamo il luogo, che è la fortezza. Abbiamo l'immagine, la stanza di Hopper. E abbiamo il calore bianco della Dickinson. Serve l'uscita di sicurezza. Nel 1985, al cinema, usciva una storia, ambientata però nel 71. Il film è Fandango, di Kevin Reynolds. Cinque ragazzi, i Groovers, devono diventare adulti, ma il futuro per loro è la leva militare, il Vietnam, il matrimonio, il lavoro d'ufficio. Il futuro quindi è un nemico. Per questo scelgono di fuggire, prendono la macchina e vanno verso il confine per disseppellire Dom. Ma non vi dico di che si tratta. E c'è una scena. Siamo nel deserto, il sole tramonta. Kevin Costner, detto per inciso un Kevin Costner al suo meglio, ebbene, Kevin Costner alza il calice, brinda all'innocenza e brinda ai privilegi della giovinezza che finisce. Sanno che stanno per essere inghiottiti da un mondo di merda, ma in quel momento, con la polvere in gola, decidono di ballare, un fandango appunto. Se siamo bloccati nel mezzo, se siamo febbricitanti, l'unica cura è l'azione sconsiderata.

un Elton John molto rock qui su Radio Parsec. E questo era l'ultimo brano con cui maledetti musica, parole ed altre eresie per oggi si conclude. Alla prossima e buon proseguimento di ascolto.

0: Attenzione! Documento audio sotto segreto di Stato. Si informa il gentile pubblico che questa trasmissione trasmetterà la digitalizzazione integrale di un leggendario mixtape di DJ Oski. Dopo anni di trattative con la lobby dei collezionisti di vinili e il recupero della cassetta da un cavo blindato, siamo riusciti a convertire il nastro in bit prima che si smagnetizzasse del tutto.
1: Effetti collaterali noti durante l'ascolto. Il ritmo potrebbe causare traumi al collo inadatti a chi ha superato i 30 anni. Alcuni campionamenti usati da DJ Oski sono stati riconosciuti come segnali di soccorso inviati dall'Area 51 nel 1996. Se durante i mix sentite dei messaggi al contrario, non preoccupatevi. È solo la cupola che prova a riprendersi i diritti d'autore. Yeah, yeah, come on, yeah. The champion zone, champion zone.

Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Visto il successo della scorsa settimana del mixtape di DJ Oski, ci avete scritto in tanti, allora abbiamo deciso di farvi un altro regalo per quest'estate di fuoco, un altro mixtape di DJ Oski, sempre scavando nei nostri archivi, sempre pronti, sempre attivi. Sono io, sono Drugo, insieme a me c'è il maestro Jacopetti e siamo pronti per questo nuovo viaggio. DJ Oski, ascoltatevi questo mixtape e butta su! Direttamente dagli anni 90, dalla Golden Age, DJ Oski, B-Boys Most Wanted, yo!

pericolo per pugnalarmi alle spalle. Tu mi puoi solo succhiare le palle. È quello il tuo compito, è quello il tuo ingaggio. Faccio freestyle, lo sai che spezzo il ghiaccio. L'infame me lo mangio a colazione. Pronto, ready for battle, la competizione.

altra gente dietro di noi. Fai la squad come vuoi, fai come vuoi. Noi ci produciamo, facciamo le nostre storie. Quindi sai che abbiamo i denti con le carie. Molti sono i tarli dentro la testa, quindi non è

Il microfono gira, una nuova sfida inizia. Già morta, prendo il pezzo della torta. Porta la scorta, perché l'asso è nella carta. Quindi stai tranquillo, ospiti il b-boy tranquillo. La rimata è sempre speciale, quindi b-boys lasciateci stare. Ice through, oschi.

sotto molti altri ancora. Foligno Ancona è l'asse, la squadra faida, Duia Area.

0: Yo, bene, bene, bene. Siamo tornati qua in studio. Speriamo che vi siete divertiti, che vi siete gustati in compagnia o da soli o in situazioni comunque piacevoli. Questo splendido mixtape che ci ha regalato DJ Yoski, anni 96, la Golden Age, quella veramente potente. Quindi grazie Yoski, B-Boys Most Wanted, questo era il volume 1, Yoski BMY Style. Un saluto e noi ci becchiamo alla prossima puntata, se il caldo ce lo permette. Adesso andiamo tutti a bere qualcosa di fresco e rilassante. Butta su sempre, un saluto a tutti, a OP, maestro Jacopetti, io sono Drugo, bacio a tutti come viola.
1: Electrozone è un contenitore sonoro con le selezioni curate da Ivo. È una zona dedicata alla musica elettronica, una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Buon ascolto con Electrozone.

gonna embarrass. I'm just gonna embarrass.

too heavy.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

abbiamo questa irritante abitudine di utilizzare troppi aggettivi possessivi, grammaticalmente ridondanti, pericolosi concettualmente.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

0: ma sale una tristezza mentre vi osservo dimenarvi nel mondo abisso che mi accartoccia il cuore. Ma non posso credere di essere il solo a provare questo peso nel petto. Chi di voi, sempre più stanco e smorto, mentre s'affanna per le vie della città, avverte il macigno che gli schiaccia le spalle come una colpa ignota e persistente?
1: Camminando per i corridoi, che so, qui in classe, a quanti di voi è capitato di sentire un peso che schiacciava il petto? A me sì. A tutti quanti? Wow. Poe ci aveva scritto un racconto e questo più di un secolo fa. Comunque, da come la descrive, si può ben intuire che la casa degli Asher non sia soltanto un decrepito edificio malandato e abbandonato a se stesso, ma soprattutto uno stato d'animo. Durante un giorno triste, buio e senza i suoni dell'autunno di quell'anno, un giorno nel quale le nubi basse opprimevano i cieli, attraversai solitario, in sella a un cavallo, un tratto di campagna sorprendentemente desolato. Trascorso un po' di tempo, mentre si addensavano le ombre della sera, mi ritrovai davanti alla malinconica casa degli Asher. Non saprei dire come accadde, ma non appena volsi lo sguardo a quella casa, un insopportabile senso di abbattimento invase il mio spirito. Contemplai la scena che mi si parava davanti, le squallide mura, i pallidi tronchi degli alberi decaduti, una totale depressione dell'animo. Fu come un gelo, un naufragio, una nausea del cuore.

0: seduto su questo mio malandato divano, ascoltando lo sgocciolio imperterrito che scende dalle pareti della mia grotta, elaboro pensieri curiosi. Avete presente le palline magiche, quelle di gomma dura che quando le fai rimbalzare violentemente, poi schizzano qua e là e non si riesce più ad acchiapparle e finiscono per fare danni? Eppure era solo un'innocua piccola pallina, giusto? Come la dirompente capacità dei social di far rimbalzare minuscole inconsistenti notizie che poi travolgono tutto come una valanga di rabbia. Una cosa sociologicamente interessante e folle. Pensate, se una volta ti portavano via l'autoradio, e succedeva tutte le notti, in decine di auto, in tutte le città d'Italia. Lo sapevano solo i vicini di casa e la questura locale, se facevi denuncia, e non c'era nessun allarme sociale. Oggi, se ti rompono lo specchietto dell'auto a Messina, scendono in piazza anche ad Aosta al grido di «Sicurezza!». Abbiamo il cervello devastato.
1: Che vuol dire assimilare?
2: Beh, significa capire.
1: Sì, esatto, Cindy. O anche assorbire. Chi risponde?
2: Essere ovunque in ogni momento.
1: Quindi se associamo l'ubiquità all'assimilazione?
3: Assimilazione ubiqua, assorbire ovunque in ogni momento.
1: Molto esaustivo, George. E come si riesce a immaginare qualcosa se le immagini ci vengono sempre fornite da altri? Chi di voi ha letto 1984? Brava. Cos'è il bipensiero?
2: Avere due pensieri opposti contemporaneamente e credere che entrambi siano veri, giusto?
1: Eccellente, Meredith. Significa credere scientemente a delle bugie pur sapendo che sono tali. Un esempio tratto dalla nostra vita quotidiana. Oh, io devo essere carina per essere felice. Ho bisogno della chirurgia per essere carina. E devo per forza essere magra, famosa, alla moda. In quest'epoca l'immagine della donna è ridotta a un oggetto di consumo. Prostitute, corpi da scopare, da picchiare, da comprare, da scegliere. Ragazzi, è l'olocausto del marketing. Ogni minuto della nostra vita, 24 ore su 24, le entità del potere lavorano sodo per annientarci il cervello. E allora, per difendere la nostra identità e preservare i nostri processi mentali dall'assimilazione passiva di un mare di merdose idiozie, la sola cosa è leggere per stimolare l'immaginazione e la libertà di pensiero e coltivare la nostra coscienza secondo il nostro sistema di credenze. Fidatevi, l'unico modo per sopravvivere è poter preservare la nostra mente.

0: accelera, muta forma, si fa abisso. Ma io indosso il mio impermeabile, affronto la tempesta e testardo vado a raccogliere pezzi d'umanità.
1: Radio Parsec presenta.
2: Senti che jazz.
1: Dove il suono si fa strada.

0: qui Radio Parsec, questo è il Comitato Centrale Stile Balneare in diretta dal vivo dal Lazzabaretto. Ben trovati e ben trovate a tutti, tutto e tutte.
1: Tutto.
0: L'ho detta bene stavolta?
1: Sì, beh, penso di sì.
0: Vedi che miglioro?
1: Il lessico era giusto.
0: Vedi, ciao, che ciao a tutti. Miglioro.
1: Ciao allora, a tutti
2: buonasera,
1: quanti.
2: Buonasera, buonasera.
3: Dai, ciao sorelle,
0: fate i vostri saluti.
1: Sì,
0: dai.
1: Io Lello. Saluto, mi hanno detto che lunedì che non c'ero io era pieno di gente, quindi probabilmente qualcuno ha sparso la voce. Stasera infatti ci sono di nuovo e siete molti meno, quindi qualcosa sarà successo, quindi bene, no?
0: Si chiama causa effetto.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, Miki.
4: Ciao a tutti, sono... Non devo dire niente, ok.
0: No, sembrava, capito, così.
4: No, ciao a tutti, arrivederci.
0: C'hai voglia?
4: Mica tanto, però sì, c'ho voglia.
0: Ok. Lillus.
5: Ciao a tutte, sorelle. Io invece dico che siamo quelli giusti. Comincio a vedere che c'è un pubblico affezionato, anzi di affezionate. Ci sono le mie ascoltatrici preferite, quindi grazie di essere qui. Ciao, Romina. Ciao.
0: Wow. Al Sabrosito, conduttore
6: Buonasera.
0: Di Cosmic Salsa.
6: Yes, siamo qui. Ho fatto le veci di Lello, ovviamente con risultati nefasti.
1: No, non dire così.
0: Vabbè, ma te non lo dica, non si
6: Però
0: nessuno.
6: C'è stato un grandissimo Albanacco, Lele, veramente, albanacco. Veramente bello.
1: Albanacco, già il nome
6: Aruba.
1: Mi ha fatto stare tranquillo tutto il weekend.
4: L'abbiamo anche venduto alla fine della trasmissione.
1: L'Albanacco?
0: Sì. Mark con degli splendidi occhiali da sole proprio.
7: Yeah.
0: Sembra uscito da un film di Tarantino.
7: Stile balneare.
0: Gianzo.
7: Buonasera a tutti. Adesso è calato il sole e ora riesco anche a vedervi. Prima non vi vedevo.
1: Ci sono tutti i presupposti.
4: Stiamo migliorando.
1: Una grande serata perché Andrà. C'è pure Mondo che fa il ciao. Battitore
5: Mondo.
1: Libero.
5: Come va Mondo?
1: Mattatore.
0: No,
5: qui maglia? La maglia come?
0: So, qui dalle 5. Quindi va bene.
4: Ma di mattina, vero, di mattina, no?
0: Ho preso un'insolazione.
1: Vogliamo ringraziare anche colui il quale
0: ci consenta
1: di andare in onda con i tasti pomelli, che risponde al nome di Ivo qui alla mia sinistra.
0: Ciao Ivo, anche a te.
4: Bene, ciao Ivo.
0: La voce rassicurante di Ivo è sempre un buon auspicio.
5: Una certezza,
7: un riferimento.
0: E io ringrazio anche un supporto tecnico che arriva da lontano, cioè che è quello di Giarlo, che ci ha fatto
1: un
0: importante update tecnologico per andare in onda. Un abbraccio a fratello Giarlo.
5: È una maratona di solidarietà quella che serve per mandare in onda
1: esatto.
5: il nostro ammasso
1: certo.
5: di Ferragna.
1: L'avete
5: notato?
0: Una trasmissione radiofonica.
1: Fin dalle prime puntate abbiamo chiesto la pitocca e alla fine qualcosa arriva sempre.
0: Una trasmissione radiofonica dei bisognosi che è giunta all'ottava puntata.
1: Però,
7: cominciamo col porta tablet in palissandro. Tra
4: che, esatto, che è tornato.
1: La gru che regge il microfono di Mondo.
0: Direttamente da Fincantieri.
1: Computer, robe varie, quindi direi che la questo ha funzionato.
0: Ecco, adesso il sole è completamente sceso, iniziamo a dare il meglio di noi stessi.
1: Possiamo andare, via.
4: Vamo.

0: momento, era un buon momento. Sembrava. Il sole è andato a dormire. Cosa mando? Chi mando?
1: Una canzone di musica, sempre.
0: Ah, allora voi queste canzoni di musica, però, ragazzi. Vedi?
1: Sembra sempre.
0: Oh, arriva.
2: Eccolo.
0: Io la sento che arriva. Eccola, ciao.
2: Ciao.

0: Oh, era partita bene, Lello.
1: Sì, con una certa enfasi.
0: Vabbè,
1: anche.
0: Ma d'altronde chi ci ascolta sa che Comitato Centrale Stile Balneare è un programma confuso e confusionario.
2: E anche felice, però.
1: Si sono riavviati tutti i device.
0: Oh, bene. Siamo qui per la gioia di chi è venuto a fare un aperitivo e a parlare sottovoce,
3: Purelli,
0: a confidarsi, e noi devasteremo l'aperitivo.
3: Noi devasteremo l'aperitivo.
0: Come tutti
3: questa
0: i lunedì.
3: Brava gente.
0: Questo è l'ottavo lunedì ed è il penultimo, Attenzione.
2: Penultimo.
0: Ah, prenda nota chi è solito.
2: No, allora, si era detto 10 però.
0: Come 10?
2: Questo è il penultimo, poi c'è l'ultimo e poi però...
0: Allora, facciamo questo, poi quello del 10 agosto.
3: Se... San Lorenzo,
0: esatto.
3: Stile Balneare San Lorenzo.
0: Guarderemo le stelle insieme e quant'altro. Poi torneremo dopo una pausa per l'ultima settimana del Lazzabaretto a settembre, probabilmente il 7.
2: E lì sarà meno 20 con la pioggia.
0: E noi trasmetteremo
2: finalmente, era ora.
0: Afferreremo i fulmini con le mani.
3: Potremo tirare fuori la grolla che ci aspetta nella vecchia sede.
0: E il Borghetti anche.
1: Ma tutto questo è calendarizzato, io lo posso sapere, lo posso vedere, è
0: lo
1: ufficiale.
0: Lo stai
2: sentendo
1: adesso? Ah, ok. Io sono tipo così, a me piace sapere.
0: Che sei didascalico.
1: Sì, le scadenze, le varie tappe, le varie cose.
0: Vabbè, quindi questa è l'ottava puntata che dovrà pure prendere il via, no? Allora,
2: prima o poi.
0: Quindi ci avete ancora due appuntamenti per prendere le calamite.
2: O anche le distanze, se
0: prendere
2: volete.
0: Le distanze.
3: No, le distanze, calamità. Le vicinanze.
0: Calamite e calamità.
3: Direi che no, capita fagiolo questo assist che mi dai, mondo, perché prima che ve spendiate tutto in bevute qui a Lazza, un modo carino per sostenere Radio Parsec è dotarvi di questa bella calamita. Questa calamita ci è stata donata, pertanto tutto ciò che ci donerete andrà a questa radio scalcagnata che fatica ad andare in onda. Ciao!
4: Danno veramente
0: la calamita va bene nel frigo e soprattutto scaccia gli spiriti maligni.
3: Sì, soprattutto
1: quelli di From.
4: Danno veramente un tono alla cucina queste calamite.
3: Sarà ma quella stellina
1: costano?
3: Rossa.
1: Quanto costano?
4: E se ne usate
2: due, è offerto.
1: Sono affrontabili come cibo.
0: Fa l'effetto ombrello, la calamita fa l'effetto ombrello è...
3: Ah, sì, me lo
0: scaccia
3: ricordo.
0: Spiriti maligni. Uh-huh. Scaccia fattucchiere,
3: magnetismi,
0: messe nere,
3: sì.
0: Magnetismo terrestre.
4: Agenzia delle Entrate,
0: terra, piattismo, scaccia tutto.
4: E se ne usate due valgono come bacchette divinatorie.
0: Esatto, dopo tra l'altro la nostra amica delle bacchette ha prodotto un capolavoro che ascolteremo più tardi, In onda ci sono i programmi di Radio Parsec, c'è il palinsesto, c'è il meglio di quasi tutti i programmi.
2: Il meglio di invernale, diciamo così.
0: No, il meglio di,
2: meglio
0: anche
2: di
0: primaverile,
2: meglio,
0: insomma.
2: Primaverile, invernale.
0: Sarebbe bello fa anche il peggio, però insomma,
2: ma il peggio non c'è.
0: Il peggio va in diretta, quindi.
2: Il peggio ce l'abbiamo noi.
1: Il peggio
2: qui.
1: È questi appuntamenti qui.
0: Quindi il palinsesto continua tutte le mattine dalle 7 fino a notte fonda. Fateci un passaggio, no? Magari stai a casa.
1: Ma dove però?
0: È caldo.
1: Dove fare un passaggio?
0: Radioparsec.com. Tocchi play.
1: Dove faccio fa un corso di marketing accelerato.
0: Tocchi play col dittone dopo che finisci di fare il capisciò.
1: Triangolone nero.
2: E poi non partono le canzoni.
1: E non partono
2: però.
1: Le canzoni.
2: Vabbè, e allora, e allora che credibilità c'hai?
1: No, la date un'altra possibilità.
4: Ci sono anche i programmi.
3: Cos'altro
4: podcast.
3: C'è? Esatto, di un po', Marco. Cos'altro c'è in questo sito?
4: Per chi vuole può anche navigare il sito e scoprire tutte le puntate pregresse di tutti i nostri programmi.
0: Ah, perché dici,
3: centinaia di puntate.
0: Ho visto stasera, ho visto sui social, non so cos'è. C'è tutto l'archivio in podcast.
4: Assolutamente
0: proprio,
4: sì.
0: E l'estate prende slancio, no?
1: Quel che c'è non manca niente, dice. Nonno.
0: E tutto ciò che c'è già.
1: Esatto.
0: Bene, bravo. Finita questa serie di banalità
2: rivoltanti.
1: Ecco, ce n'è un'altra se
0: dai.
1: Dopo.
0: Musica. La musica.
1: Sempre se parte.

0: Se non è l'amore, sarà la bomba a farci stare insieme, dicevano gli Smiths.
1: Bravo,
0: Lello. Ma noi invece, che amiamo tutti, non ci fa paura niente, perché siamo dei ragazzi a modo e
1: sì,
0: noi vogliamo bene a tutti.
1: Allora, intanto salutiamo chi si sta collegando, ci sta ascoltando
0: dove?
1: Da casa, dalle vacanze, dal campeggio, un po' da tutta Italia, molto bene, dalla Puglia, da
0: Madonna.
1: Pisa,
2: da Pisa,
1: da Firenze, dalle Marche, proprio una roba pazzesca. E sempre
0: qualche VPN, qualche VPN dall'estero?
1: No,
0: sì.
1: Stasera nessuna VPN interessante, c'è sempre il bot d'Anthropic. Collegato
3: dal
1: regno degli Stati Uniti,
3: dal lago del Kansas.
1: Ah, che non, sembra una parolaccia, ma non
3: l'unico
1: è.
3: L'unico lago del Kansas.
0: Qualche exclave?
1: Esatto, proprio, no, dall'exclave no.
0: Niente, ancora.
1: Dal conclave forse qualcuno. Allora è il momento in cui
0: noi
1: affrontiamo i temi cinematografici.
0: Minchia. Perché? Perché?
1: Perché ci raggiunge in postazione qui al Comitato Centrale Chiara Malerba, l'Arena Cinema.
4: Sempre prima della musichetta, però.
0: No, a te sei seduta.
1: Te dovresti fare un ingresso tipo Wanda Osiris.
4: Michele,
1: secondo
4: mi chiama
1: me.
4: Sempre prima della...
0: Devi portare delle scale.
3: Ansia, Michele, c'è un po' d'ansia.
1: Devi partire dal ponte proprio. Fammi un ingresso alla Wanda Osiris coi fiori.
4: Entro l'ultimo lunedì lo farò.
0: Che inciampi, capito? Caschi, rotoli.
1: Bisogna farla davvero. Reel dell'estate?
4: Del secolo.
1: Allora, programma del cinema, perché siamo nella fortezza pentagonale sospesa sulle acque che contiene una splendida arena cinema e che adesso Chiara e Michele
2: ci introdurranno per questa settimana, che è la 92esima settimana di cinema. No, che cos'è? La settima,
4: ottava,
2: no? Ho perso il conto. E quindi ci presentiamo a tutti il programma di quello che verrà. A cominciare da stasera.
4: Subito.
0: Ma l'aspettavo, pensavo domani.
1: Fra poco sui grandi schermi.
2: Esatto.
4: Tra pochissimo, Yellow Letters, Orso d'Oro a Berlino 76, un bel thriller politico.
2: Del 76?
4: No, a Berlino 76,
2: edizione.
4: Ah,
2: non è un film di 50 anni fa, bensì.
4: No, è un film del 2026. Ed è un film molto interessante su come in certi paesi anche scrivere una lettera diventa un atto politico, un atto di coraggio. Quindi nella Turchia dei nostri giorni due artisti vivono una serie di sfortunate conseguenze dovuto al loro atto di denuncia pubblica.
2: Che è scrivere una lettera.
4: Scrivere una lettera, fondamentalmente, okay. Sì.
1: Pensa a fare il Comitato Centrale in Turchia.
4: Pensa un po', eravamo già al gabbio tutti quanti, probabilmente.
0: Con Ocalan.
4: Domani, per rimanere in tema, un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d'Oro a Cannes,
1: si trasforma in
2: grandissimo film, posso dire?
4: Che di
2: una volta tanto?
4: Una
2: volta su 70, è un grandissimo film.
4: È un grandissimo film, come tutti gli altri 70.
3: E ha fulminato con gli occhi, cioè,
2: ma lo so, ma lo so, ma io lo dico apposta,
1: Ragazzi, perdo il segno,
2: No. È un grandissimo film
4: che da un semplice incidente, che di semplice c'ha solo il titolo, scatena anche qui tutta una serie di conseguenze che
2: comiche, semicomiche, drammatiche,
4: molto
2: tutto,
4: drammatiche,
2: e un messaggio che non è proprio usuale in questi tempi.
1: Bene.
4: Quindi anche domani non perdete questa ottima occasione di recuperare uno dei film della stagione. Poi mercoledì, come sempre, una settimana sì, una settimana no.
0: La Champions.
2: No,
4: gli sconti,
2: no.
4: Se spera sempre non sotto la pioggia.
2: No, guarda, non c'è molto pericolo.
1: Visconti chiama pioggia?
4: Visconti di solito chiama pioggia.
1: Lucchino chiama rain.
2: A parte del 2026 non ce l'ha fatta neanche lui, è sempre caldo.
4: Domani quindi, forse non ce la farà nemmeno lui.
2: Dopo domani,
4: scusate, sì, mercoledì, La Caduta degli Dèi.
2: Che è l'Odissea,
0: questo dove l'Odissea
4: dire, di Visconti,
2: no,
4: basta.
1: L'Odissea di Visconti.
4: Però al Cinema Italia c'è sempre l'Odissea.
2: C'è
4: domani
2: sempre.
4: In lingua originale, mercoledì no.
1: In greco antico.
2: Perché i distributori vogliono antropoi. 72 serate. Cosa vogliono per fare l'Odissea?
4: Le regge, anche gli esercenti
3: all'Italia a vederlo. Chiaro,
1: Cacadeudon.
4: E quindi va bene, la caduta degli dèi, 3 ore, ma cinema mastodontico,
0: fatte bene.
4: Non solo nella durata.
0: Tre ore fatte bene.
1: Tre ore decaduta.
4: Tre ore decaduta.
2: Sì, è come l'Odissea, però, 3 ore. No? E qui non si parla solo dello, cioè, ragazzi, il cinema ormai... L'avevamo detto anche l'altra volta, nell'ultimo mese si parla solo di un film.
1: E dopo noi lo approfondiamo.
0: Stasera parleremo anche noi.
2: Approfondiremo la faccenda.
0: Perché noi ci accodiamo.
4: Poi siamo arrivati a giovedì.
0: Giovedì,
4: e,
0: sì.
4: Con...
2: No, credo a venerdì.
4: No.
2: No.
4: No.
1: Dai ragazzi, non si sta capendo niente.
4: Il 6 agosto.
0: Aspetta che guardo l'agenda.
4: Ultimo schiaffo, che è un ottimo film italiano di un regista che insomma si è prestato anche molto alla TV, ma qualche volta ritorna anche al grande schermo con dei risultati sempre molto interessanti, e premio per le migliori interpretazioni al Festival del Cinema di Roma, due giovani attori praticamente alla loro prima esperienza cinematografica, e una storia anche questa molto bella e allo stesso tempo amara, e che abbiamo avuto l'ospite regista questo inverno al Cinema Azzurro, insomma ha riscosso molto interesse, e quindi riproponiamo giovedì 6 agosto qua.
0: Confermo che era il 6, ho guardato l'agenda, quindi era il 6.
4: Il 7 agosto siamo al doppio spettacolo.
2: Ah, il doppio spettacolo, attenzione.
1: Sudati.
4: Doppio spettacolo, quindi a differenza di tutti gli spettacoli precedenti fino al giorno precedente.
2: Perché cerchiamo di far prendere un po' di fresco agli spettatori, perché ci riusciamo tipo a mezzanotte. Perché
4: tipo, esatto, a mezzanotte e mezzo.
0: Quel mezzo grado.
1: Serata Rexona. Che
4: alle 21... Un film che è il film dell'anno, Hen, storia di una gallina. Il mondo visto dagli occhi di una gallina che fugge da un allevamento intensivo e percorre il paese, e quindi è un'umanità vista dagli occhi di questa meravigliosa gallina che abbiamo scoperto sono state 8 galline a interpretare la gallina, perché ogni gallina aveva una particolarità, una peculiarità espressiva che giocava a favore di determinate sequenze del film.
0: La capacità recitativa delle galline è famosissima.
1: C'era il racket delle comparse.
4: C'è l'ultima sequenza del trailer, c'è la gallina che dalla finestra vede il tizio che se
2: ricordatevi
4: apre
2: però che come dicevano, Cocchi e Renato, la gallina non è un animale particolarmente intelligente, però questa è un'altra storia,
1: scappa dall'allevamento intensivo e finisce dentro un data center.
2: Lo si capisce da come guarda la gente, dicevano sempre Cocchi e Renato, ma è una roba vecchia,
0: un po' vecchia.
2: Adesso invece sono molto più nel 2026. Le galline.
1: Grandi star di Hollywood.
4: Grandi star.
2: Studiano ovunque.
4: E alle 23 proseguiamo, abbiamo iniziato la scorsa settimana la rassegna dedicata a Satoshi Kon con Tokyo Godfathers, anche questo un'animazione.
2: E mi dispiace che non ci sia Claudio, però lo salutiamo caramente.
1: Però ci sono i Tokyo Hotel.
4: Claudio che non è venuto nemmeno la scorsa volta, quindi non lo
2: infatti,
4: saluto
2: infatti.
4: Troppo caramente.
0: No, ma poi Claudio
4: l'ho fatta per lui,
0: Claudio
4: sta rassegna.
0: Sta lanciando una polemica che dopo dovremo affrontare in separata sede.
4: Allora, ha perso già il primo, speriamo non perda gli
1: altri.
4: Vabbè,
1: se è all'ascolto ci manderà un contributo audio, no?
4: Claudio Palesa.
0: Non lo so, adesso finiamo la rubrica, poi ne parliamo.
4: Poi siamo arrivati a sabato 8 agosto con Il Dio dell'Amore, quindi Ovidio ai tempi nostri nella Roma di oggi e le sue storie che ci fanno capire che l'amore non cambia mai nelle sue dinamiche, nemmeno passati tutti i secoli che ci dividono da Ovidio. Un film molto interessante e molto intelligente. Con un cast corale.
2: Un po' come la gallina. Che
4: un po' come la gallina. No, come la gallina niente.
0: Ma
4: mai.
0: Non è Ovidio Ceciotti, no?
4: La gallina è la nostra.
3: Non se ne fanno una ragione chiara della gallina.
0: No, sta gallina.
4: Ma venite a vederlo, vi stupirà. E poi domenica I colori del tempo, Cédric Clapiche che torna a fare il cinema come lo sa fare lui, un viaggio nel tempo. Che è anche un viaggio che ci riconnette con il fatto che forse per capirci un po' meglio oggi dobbiamo vedere che cosa è successo prima.
2: Bene, grazie,
1: bene.
2: Grazie mille,
1: grazie
2: Chiara.
1: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Allora, adesso il panorama del palinsesto cinema è completo.
2: quasi, perché,
1: perché manca un sempre un pezzo.
3: Non è completo.
1: No, dell'Arena Lazzaretto Cinema. Sì. Noi adesso ci spostiamo.
5: Infatti, mentre Mark prepara i titoli, io volevo dire che c'era anche il vecchio detto: gallina vecchia fa buon film, se non sbaglio. No,
1: esatto.
3: Fatelo tacere.
0: Questa, me lo potevi dire che saltava
5: ce l'avevo
0: anche
5: qui, Gabri. Ho aspettato tutto questo tempo per no, dirla.
2: C'erano se sei
0: sapevo.
2: Settimane che
0: se
2: la
0: sapevo
2: dire.
0: Stavo a casa.
1: Non vedevo l'ora. Allora, ci spostiamo dall'Arena Lazzaretto Cinema agli studios di Hollywood.
6: Agli studios che, come sempre, come sappiamo, non inventano più niente, fanno solo prequel o sequel ormai.
2: Esatto.
6: E Radio Parsec da qualche puntata è in grado di anticipare i titoli in lavorazione negli studios. E questa settimana ci segnalano i Goonies 3, la Baby Gang. L'Odissea 2, ebbene sì, no, l'Odissea no, 2 no. Dal
2: bellissimo.
6: Titolo Fermiamoci alle due sorelle.
2: Esatto, bravo.
6: Poi ci sarà un Rambo 9, Groenlandia, ma sei scemo? Perché anche Rambo c'ha un limite.
1: È vecchio,
6: eh? Sì, c'ha una certa età. Il Pianeta delle Scimmie 9, il raduno della Lega. E poi dopo i successi...
3: Aspetta, ridillo!
6: Il Pianeta delle Scimmie 9, il raduno della Lega. E i titoli che arrivano dagli studios, ragazzi, io... la serie Gandhi sta prendendo piede dopo Gandhi 2...
0: Quindi questa
6: allora...
0: è una serie?
6: Sì,
0: sì,
6: dopo...
0: non un film.
2: Di esatto. Grande successo, peraltro.
6: Dopo Gandhi 2 non avete capito un cazzo. Dopo Gandhi 3, allora fate come vi pare. Uscirà Gandhi 4 dal titolo Adesso tiro una seggiola a qualcuno. E infine abbiamo l'ennesimo Harry Potter dal no. titolo Il VAR nel Quidditch.
2: Okay,
0: ormai
2: okay,
0: Harry Potter okay. non c'ha un numero, c'ha la N.
2: No, no, esatto. Vabbè.
0: N era, Harry Potter.
2: Peraltro era necessario, il VAR nel 15 era necessario.
6: Certo, certo. Per evitare le polemiche.
3: Cazzo di pallino, oh, non capisce mai quanto
0: questa, questa non l'ho capita, però dopo
5: chi
0: me la spieghi.
5: Dice che come il nuoto è uno sport completo, è ricordiamolo. Completo.
1: Fa bene a tutto.
0: Io ragazzi continuo a non capirla, adesso è il tempo di una canzone, me la spieghi Marco, va bene? Grazie.

0: Mondo, come sta sempre, dritto, direi. Quando cammini stai dritto. Stai dritto, che ti ingobbisci. Lo diceva pure Bjork nella canzone, te non l'hai sentito?
1: No, non mi diceva.
0: Un passaggio diceva, guarda Mondo quanto cammina goppo.
1: Mi diceva, sembri un gamelo.
0: Che era per i non anconetani è il cammello, traduci.
1: Bene, allora noi in realtà siamo qui perché, non capendo più niente del mondo che viviamo, lo mettiamo un po' in condivisione con chi ci ascolta o con chi è venuto qui questa sera. Tra l'altro questo è l'orario migliore proprio
2: adesso.
1: Tutti hanno preso da bere, non c'è più il sole, si è alzato il venticello, una figata
2: pazzesca.
1: Perché siamo
2: ad agosto, vedi che il clima ci prova.
0: Adesso sono buoni tutti.
1: Allora, la settimana cosa è successo? Un sacco di cose in realtà.
0: Un sacco di gente.
1: Vogliamo iniziare con qualcosa? Ci confrontiamo su questo?
3: Invasione.
1: Ah.
0: Allarme.
1: Allora, sta settimana abbiamo scoperto che l'Italia confina con la Spagna.
3: Sì.
0: Sì, dopo le Alpi. È attaccata.
2: Come mai?
3: Perché abbiamo invaso la Francia.
1: A seguito del passaggio...
4: Con risico.
1: È stata acquisita. A seguito del passaggio delle persone da Ceuta, come volete chiamarla,
2: Ceuta,
1: di quelle linee immaginarie che vengono chiamate confini, c'è stata la famosa invasione.
2: Hanno invaso la Spagna, quindi?
1: Non hanno invaso un cazzo.
0: Anche un po' da noi sono arrivati, no? Qualcuno.
4: Hanno invaso se stessi, perché quello sarebbe territorio loro. Ma
3: hanno passato un cancello, sostanzialmente.
1: Esatto. Però è stato sospeso il trattato di Schengen.
2: Sì, cioè, addirittura.
1: Esatto.
0: No, aspetta, solo Tajani l'ha fatta sta cosa.
1: Sì, che poi dopo, quando gli hanno chiesto ma quanta gente è arrivata da Ceuta in Italia, dice no, nessuno, ma sa.
0: Però,
1: anche
2: però intanto.
0: Esatto. Per non sapere né leggere né scrivere.
4: Signora mia.
1: Questo è proprio non sapere né leggere né scrivere nel senso letterale del termine.
0: È vero, perché tanto soprattutto se non interpreti.
4: La geografia.
1: Allora, c'è... si è parlato del perché, dei motivi, ho notato nel mainstream merdoso dei media che nessuno parla che in questa roba sono morte 84 persone, no? Noi,
3: esatto.
1: Tutti alla ricerca dei motivi, del perché, del per come, difende i confini,
2: l'invasione qua e là, e poi alla fine meno 84.
3: Qualcuno sì, ci ha lasciato le penne purtroppo.
1: Sì, tanti purtroppo, che è l'elemento, quello che non emerge mai, no?
3: Esatto, lo sfruttamento che c'è sempre dietro questi eventi.
1: È sempre meglio la polemichetta social, esatto. Che serve per mezz'ora, poi uno ti risponde, poi te fai un reel e puntualmente fai anche una figura di merda.
3: Di
1: però,
3: merda, chiaramente. E ci sono varie ipotesi su questo evento. Qualcuno, quelli più complottisti, dicono che il re del Marocco abbia avuto un ruolo attivo in
4: dai, strano.
3: Spinto forse da conoscenze esterne e i poteri forti.
1: Ma te non... dire. Te, io lo so che tu sai della strada.
3: Sì, perché casualmente...
1: ecco.
3: Casualmente, ma per puro caso, in Marocco... il Marocco ha deciso di intitolare una strada che collega Tiznit a Dakhla, nel Sahara occidentale... intitolata a Donald Trump.
2: No, ma basta.
3: Adesso non so se
4: sono coincidenze.
1: No, ma è una cazzata, dai.
3: È tutta una cosa mia che sono correlate le notizie.
1: Allora, siccome noi facciamo approfondimento
2: senza però
1: senza pentimento.
3: Trump ha detto che onore immenso.
1: Chi è che non vuole una strada in Marocco?
3: Non se lo aspettava proprio.
5: Io dal Bosco di Rogoredo la meriteremmo noi una statua in Marocco per altre questioni.
1: Allora, il giorno che c'è stato questo episodio era anche il giorno delle celebrazioni per l'anniversario della salita al trono del re del Marocco. E quindi c'era una grande celebrazione.
2: C'era un evento.
1: Indovina
2: quindi.
1: Chi ha officiato a questa celebrazione?
2: Il Papa.
1: No.
2: Pupo.
1: No. Dai.
0: Pippo Baudo.
3: No. Albano.
1: No.
4: Trump.
1: No.
2: Chi c'è?
0: L'amico di
1: qualcuno tra il pubblico ce l'ha un nome? Ascoltiamo. Qualcuno sa chi era?
0: Qualcuno azzarda.
1: Ad ufficiare, azzardate.
0: Ruben.
1: Un urlo. Qualcuno che urli un nome.
2: E dicelo te. E dicelo, no?
1: C'era il grande officiatore della cerimonia era Gianni Infantino.
2: Te pareva.
1: Che si chiama Gianni, non ne sbaglio una, Infantino.
3: La persona più super partes del mondo.
1: Cioè, è incredibile.
2: Ma è dovunque.
5: E ha introdotto le celebrazioni a 64 squadre. È incredibile.
1: Ha fatto 64 celebrazioni.
5: C'era anche la delegazione del Togo.
4: Ha inventato il prezzemolinismo. Ma che è?
1: No, è una roba pazzesca. Ci ha avuto un trampolino. Ha provato a privatizzare il mondiale, e si è rivoltato contro anche l'universo.
3: Sì.
0: E quindi si è buttato.
1: Perché voleva privatizzare il mondiale.
2: E non gli è andata benissimo.
1: Con una società quotata in borsa gestita dal suocero.
2: Suo suocero?
1: No, scusa. Ho sbagliato, il genero.
2: Suo genero?
1: Dello scorreggione arancione, no? Diarreone.
4: Ma dai.
1: Jared.
3: Quello della strada.
2: Esatto. Che non è simile.
1: Il titolare della strada ha messo il marito della figlia a presiedere questa società che Gianni voleva privatizzare. Gli è andata molto male.
5: È la terribile teoria del genero.
0: Vedi che ce l'hai.
5: Genitori,
0: allora,
5: tenete lontani i vostri figli dalla teoria del genero.
0: Ma chi sei? Darwin? Darwin Pastorello. La teoria del genere.
1: Basta. La soglia delle cazzate è stata raggiunta.
5: Era da febbraio che ce l'avevo.
2: Devo
5: in
2: dire
5: canna.
2: Che... Da febbraio di che anno?
0: Devo dire che ha surclassato di gran lunga quella di prima.
4: Va bene. Ti vogliamo bene.
0: Bella, bellissima Alba. Continua così.
5: Grazie, mamma è tanto contenta.
0: Sì,
1: musicalello.
0: No, aspetta, no, non sono pronto.
1: Non sei pronto. Guarda, non ti accorto.
2: Ecco, vabbè, ecco, ma ecco. Insomma, Lello.
0: Arriverà.
2: E dopo non viene più nessuno.
0: Non lo so, mettene una a te per non sbagliare.
2: Ecco, ti pareva.
1: Ma non si dice così alla radio. C'è della gente che ci ascolta, no? A parte quelli che sono
4: sempre
1: qui.
4: Meno per la verità.
1: No, non è vero, c'è un sacco di gente collegata.
4: Guarda, aumentano, ma sono dei masochisti, sono pazzi. Guarda,
1: saluti anche agli amici della Puglia.
4: Ciao, amiche
1: che
4: della Puglia.
1: Collegati da
4: Ciao.
1: Martano.
4: Ciao, amica da Martano.

0: una beffa atroce. Non abbiamo pagato la bolletta.
1: Fa così. Questo è.
2: Qui
1: ci hanno chiuso.
2: Qui c'è. Cosa mixiamo noi a Radio Parte?
3: Qui c'è
2: a
3: gamba tesa,
0: il
3: proprio
0: sentore ed una tensione sotterranea che se tocca mezzo cavo si spegne tutto.
1: L'ammasso di Ferraglia che funziona così.
0: Non si sa perché ci
2: spegne tutto per sempre.
1: Peccato perché era il nostro omaggio agli Stati Uniti d'America con un gruppo che ha raccontato le vicende di tanti presidenti.
0: Che gruppo era?
1: The Presidents of the USA.
0: Però bisogna pagare le bollette, sennò ci stacca tutto.
1: Esatto, questa è la triste storia.
2: Lello, bisogna che ti ricordi di pagare la bolletta,
1: sì,
2: però.
1: Sì, sì, adesso mi faccio un promemoria.
3: E voi comprate regalamente così.
0: Esatto.
1: Tutto dipende dal merchandising.
2: Si staccano i
0: Oltre a scacciare il maligno, pagheremo anche le bollette. Allora, è arrivato il momento delle rubriche del Comitato Centrale stile balneare. E noi, ormai è un tormentone dell'estate, perché torna per voi, per noi, per tutti... Ghiaccio bollente.
2: Wow.

0: Sempre quella.
1: Anch'io un poco.
2: Je t'aime.
0: Je t'aime. Sempre quella.
2: Vabbè, moi non plus.
0: Ed ecco quindi. Ed eccoci quindi alla rubrica che analizza le inclinazioni erotiche degli italiani alla maniera di Radio studiate alla maniera di Radio Parsec, cioè la fredda e analizzate sotto la lente di ingrandimento del Censis, che costruisce rapporti di circa 100 pagine l'anno e quindi elimina qualsiasi caratteristica erotica da questa faccella, fa diventare una cosa di fredda cronaca e di freddi dati. Io analizzerei due cose in questa puntata, cioè la prima è: non ci sono più i maschi di una volta, cioè il 43,6% degli italiani ritiene che i maschi non siano più così virili come un tempo, capito Alberto? Mentre il 45,2% non concorda con questa affermazione.
1: Anch'io non concordo.
0: E l'11,2% non gliene frega niente, non esprime alcuna opinione in merito. Attenzione però, la cosa interessante è che a sostenere che gli uomini di oggi abbiano perso parte della virilità rispetto al passato è il 36,2% dei 18-34enni, e vabbè, il 46,8% dei 35-44enni e il 47,4% dei 45-60enni. Cioè questa è la tendenza italiana all'autopromozione. Quando c'ero io ero virile, adesso
1: citavo, cioè,
0: ma che dati sono? Ma ragazzi, ma ci credo,
2: sono dati,
0: cioè potremmo dire
2: sono dati ufficiali, però sono
0: dati
2: ufficiali,
0: dati ufficiali forniti assolutamente dal Censis, però ci credo, sarebbe il commento più adeguato.
2: Sì.
0: Allora dimmi.
3: No, è strano che questo Censis, no, che noi abbiamo ascoltato, raccontami qualcos'altro perché sono incuriosito. Poi avrei da chiedere una cosa al Censis, ma la chiedo dopo, dimmi un po'.
0: Oh, il Censis va sul tecnico, i metodi contraccettivi usati dagli italiani 18-60 anni nell'ultimo anno.
1: Benissimo.
0: Allora, la somma non fa 100 perché erano possibili più risposte, quindi il solito profilattico 49,8%, poi vedo la pillola 21,5%, poi non ho usato alcun contraccettivo 21,6%, sono 1 su 5, e coito interrotto 21,4%. Che qual è la differenza tra non ho usato alcun contraccettivo e coito interrotto? Me lo dovete spiegare. Quindi circa il 40% degli italiani non usa alcun contraccettivo, e poiché qui in questo tavolo siamo in 8, mi viene in mente che due o tre di noi abbiamo avuto un gran culo nella vita. Però lasciamo perché non abbiamo nessuno 12 figli, ma va bene. Poi queste sono quelle che tutti potremmo indicare, tutti hanno capito come funzionano, eccetera. Poi ci sono dei sistemi abbastanza particolari. Allora, c'è la famosa contraccezione naturale ritmica, cioè calcolare i periodi, eccetera. Ma qui si abbassano, le percentuali si abbassano, 5,3%. Poi c'è l'anello anticoncezionale. Poi c'è il diaframma, poi c'è la spirale, poi c'è il cerotto anticoncezionale, attenzione, poi c'è il contraccettivo ormonale sottocutaneo che viene installato come è un microchip sotto il braccio e che ha un'efficacia, mi dicono, del 99%, ma soprattutto chi ha capito tutto.

0: tutto. La sterilizzazione, 2,6, a posto.
1: Era ora, perché ho notato che tipo il 79% di tutti i metodi che hai definito erano tutti a carico della femmina che se li doveva sorbettare.
0: La sterilizzazione non troppo,
1: quella
0: diciamo.
1: No. Qualcosa dovete pur cedere ogni tanto. Comunque interessante, hai altri dati? Perché qui...
0: No, per stasera no, due bastano e avanzano.
2: Ho avuto i brividi, un po' di brividi li ho avuti.
1: Sì,
3: ma non c'è mai la categoria no, non sa, oppure altro...
0: Altre liste stavolta era lo 0,3. Molto, qualcosa sanno tutti di queste faccende.
1: Interessante. Comunque dicevi che si intitola questo rapporto di 100.000 milioni di pagine Il piacere?
0: È il piacere degli, è il rapporto Censis annuale sul piacere degli italiani.
1: Degli italiani, infatti, con la I, perché io invece non penso che parli del piacere delle italiane. Perché
0: ti sbagli.
1: Si sbaglia il Censis, quindi io e te ci sbagliamo ovviamente perché noi siamo due capiscioni. Però io quello che le italiane credo vorrebbero sapere dal Censis è ad esempio il rapporto degli italiani con il consenso. No? Avete presente quella parolina difficilissima che Valditara non vuole si insegni nelle scuole da settembre in poi? Quel consenso che manca, perché se no, nella chat segreta della TM di Milano c'erano circa 7-8 persone che filmavano e fotografavano di nascosto le passeggere degli autobus, no? E poi commentavano foto e video.
3: Quella c'ha il biglietto, quella non ce l'ha, quella c'ha l'abbonamento.
1: Sì, certo, quei commenti lì che ha visto la ragazza che si è accorta di questa roba. Se ad esempio in Italia c'è un gruppo Facebook che è stato chiuso da pochissimo, neanche un mese, intitolato Mia moglie, che contava ben 32.000 uomini iscritti che condividevano così foto e video.
0: Sì, direi che c'è qualcosa che non va.
1: Ok, e se, allargando il focus un attimo a livello geografico, troviamo il sito fica.eu con 800.000 utenti registrati che sostanzialmente condividevano foto e video non consensuali con inneggiamento alla violenza, eccetera, delle loro partner, no?
0: Ma no,
4: non ho capito
0: da,
4: il sito,
0: ma
4: però
0: no, dai.
4: Puoi ripetere,
1: no, ma infatti,
4: il sito.
1: No, ma infatti sono tutte cacchiate. Allora io volevo chiedere al Censis, ma te sul consenso avresti qualcosa da dire, o sul DDL Valditara che vuole vietare e insegnare il consenso nelle scuole? Perché io mi saresti rotta.
4: Che cosa?
3: No, ma perché io non ci uso la contraccezione, perché non credo nella teoria del genere.
4: Insomma, sto sito?
0: PHICA. Leggilo come ti pare. Questo è un sito
2: cerca
0: ufficiale.
2: Su Google.
0: Che cavolo.
4: Sapete che sono un completista.
0: In compenso il siamo giunti a una verità assoluta sempre dal Censis.
2: Sì.
0: Il tradimento maschile sembra che sia universale, non è di origine biologica, cioè non c'è più il siamo fatti così. E arrivederci a tutti. Sì.
4: Vai mondo, tocca a te.
1: Se possibile,
4: perché io
1: sì.
4: Ho problemi. Dai. Ce l'hai? Arriverà?
2: Arriva.
4: Ma non parte.
0: Possiamo continuare per ore?
4: Se c'è? Forse no.

0: Ricorderei ai membri del comitato centrale stile balneare che è vietato rovesciare i gin tonic sul mixer.
1: Già che non funziona niente, no?
2: Cioè, qui accade ai più grandi.
3: A prescindere dal comitato centrale, io mi dissocio da questo comitato di oggi, perché buttare un gin tonic è reato.
2: È reato, sì.
0: Sì. Soprattutto sopra i cavi dei radio
1: delle cose elettroniche, diciamo.
4: Lello, ballavo contravvenendo al decreto.
1: No, perché c'avevo problemi di connessione, quindi per un attimo non ci sono riuscito, ma dopo Lidia me lo dice.
0: Allora, voi sapete quanto teniamo al tema della patrimoniale?
1: Lo sappiamo. Siamo tutti interessati.
0: Abbiamo fatto la mindfulness.
3: Ci siamo affidati ad esperti.
0: E vedi che funziona, perché referendum in California. Allora, senti questa. Se gli elettori della California approveranno il referendum sulla patrimoniale a novembre, Mark Zuckerberg dovrà versare 10,5 miliardi di dollari in tasse. La sanità sarebbe salva per circa 3 milioni di persone a basso reddito.
3: Ma non
0: perché
3: lo farà mai.
0: A novembre fanno un referendum sulla patrimoniale in California.
3: Ma non lo faranno
0: e
3: mai.
0: E al povero e tartassato Mark, che gli hanno messo pure le mani in tasca,
3: 10,5 miliardi, ma che
0: rimarrebbero solo 200 miliardi di dollari.
3: Ma che c'è?
4: Come
0: cazzo
4: questa
0: fa la
4: poverino
0: spesa?
2: Si iscriverà Forza Italia, probabilmente.
0: No, questo è per dare spesso la dimensione di quello di cui parliamo, no?
3: No, ma
1: poi questa è una lotta,
3: ma
1: che
3: scusa,
1: noi
3: adesso te lo chiedo. Scusa, Mondo, faccio anche la voce un po'. Ma tu hai 10,5 miliardi di dollari?
0: De buffi, però.
3: Ah, ecco.
1: E poi ne basta anche molto meno.
0: O come ci ricorda spesso Drugo, in vaglia postali.
1: Sì, sì, Drugo c'ha sta modalità di pagamento prediletta.
0: Drugo non si sta presentando mai.
3: Il lire poi. Lo salutiamo lo stesso.
0: Non posso
1: rispondere delle azioni di Drugo.
0: E famo io, butta su e tutto quanto, però una volta potrebbe pure passare.
3: Ma sì, dai.
1: Tanto sappiamo che ci sta ascoltando.
0: Bene, andiamo avanti ad esplorare il presente con Radio Parsa, che è il comitato centrale stile balneare, in diretta e dal vivo alla Zabaretto.
2: Se volete,
1: delle news velocissime.
3: Vai.
2: Allora, due notizie che riguardano la TV. La prima è che chiude dopo 38 anni Striscia la Notizia.
3: No, sì. Vabbè.
0: Ma quella di Besugo, quelli lì?
2: Esatto, sì. È morto.
1: Ti ricordi solo quello?
2: Nel frattempo torna su Rai 3 Blu Notte con Carlo Lucarelli.
3: Vabbè.
2: E quindi direi...
1: Quindi compensa.
2: Da nerd quale sono, mi è venuto in mente... C'è del buono nel mondo, padron Frodo.
1: Questo era il sequel di...
0: Sì, perché sei un tenerone.
2: Sono un tenerone.
0: Ma invece Paperissima Sprint?
2: No, quello resta.
0: Quindi anche la canzone che era...
2: Ancora un po' di pazienza.
1: Quindi
2: però,
1: non tutti i programmi di Ricci. Non tutti i programmi di Ricci.
5: Quelle scimmie che parla il dialetto veneto, quelle robe lì.
1: Vabbè, ma non vi sta bene niente a voi altri. Siete proprio dei
3: snob. Sì, davvero.
0: Ascolta Radio Maria a tutto volume,
1: solo...
0: il vicino lo denuncia per molestie.
1: Solo i programmi notturni di Radio Maria.
0: Scusa, ho detto una notizia.
1: Ah, scusa, non avevo capito.
0: Ascolta Radio Maria a tutto volume. Il vicino lo denuncia per molestie.
3: E chi è andato in galera? Lui o il vicino?
0: No, nessuno, perché siccome stava assistendo un malato, il giudice ha detto che, ve lo leggo testualmente dalla sentenza,
5: era eutanasia.
0: No. Quelle preghiere a tutto volume erano un conforto per la madre malata.
3: E c'è stato un silenio agghiacciante.
1: Sì, infatti il mondo devi stare attento a queste notizie, perché poi
4: a proposito di silenzio
1: si snatura un po' la serata.
4: A proposito di silenzio, c'era anche una notizia che è passata anche al TG. Senti questa, Lele. In Val Brembana, il TG racconta, TG Lombardia, i turisti si sono lamentati dei campanacci delle mucche al pascolo. Disturbano. Troppo rumore.
0: Sta a casa tua, no?
3: E poi non c'avevano il pubblico spettacolo.
1: C'è una lotta continua contro gli animali.
0: Resta Cirisello Balsamo a rompere i coglioni. No?
5: C'è un imprenditore della Brianza che nella foresta pluviale della Thailandia ha detto però cazzo è umido un bel po' qui.
0: Sì, poi l'imprenditore della Brianza di sicuro ha detto è umido un bel po'.
3: Della Brianza,
2: Le grandi inchieste della verità. Oddio, inchieste e la verità non porta insieme nella stessa frase.
3: Vabbè, no, continua.
2: Allora, le grandi inchieste della verità pone un grande interrogativo. Nicolas Cage e Marilyn Manson sono la stessa persona?
3: Ma come? Ma
0: sì. Sono stati mai visti tutti e due nella stessa stanza?
2: Due pagine di giornale su questa inchiesta scottante.
3: E la soluzione quale sarebbe? Scusa.
2: Un'analisi mette a confronto foto, date di nascita, tratti del viso e assenze strategiche nei medesimi eventi.
3: È come Superman e Clark Kent, capito?
2: Esatto, cioè, per Mary sostenere Lin che Manso, l'attore e la rockstar siano in realtà la stessa persona. E
0: quindi lui è andato anche sui palchi, Nicolas Cage,
2: sì,
0: con quella
2: canta,
0: faccia da minchia.
2: Parliamone.
0: Va bene, parliamone.
3: No, parliamone di che? Ma
0: parliamone, amici.
4: Io non so
0: della
4: cosa dire. Avevo una più terra terra, non è proprio Nicolas Cage, ma vi ricordate la debacle Bobby Solo che non si esibisce al concerto?
3: I moscerini,
4: vi ricordate a Castiglione dell'Acqua?
3: Miliardi di moscerini.
4: Prima nella prima ansa erano moscerini, poi milioni, alla fine miliardi di moscerini nella terza ansa. Mi hanno impedito di suonare. Insomma, sta cosa va avanti, ragazzi, va avanti perché leggo,
3: dopo i miliardi cosa ci sono?
4: Sul Fatto Quotidiano Bobby lamenta: non sono uno che scappa con i soldi, c'erano miliardi di moscerini e un rischio serio per la mia salute. A destra sono privo del nervo uditivo dalla nascita, 63 anni di carriera musicale senza sentire danno orecchio.
0: E a noi che cazzo se capisce, Bobby,
1: che problemi
0: vecchio Bobby. C'era venuto
3: perché gli sono entrati dei moscerini nell'orecchio, lui quello vuol dire, non voleva
0: perché
3: ripetere.
0: Poi
3: ha
0: detto: qui metto mezzo gli avvocati.
4: Esatto.
5: Ma poi i moscerini che gli entravano nell'orecchio, lui sentiva: è meglio Tony, è meglio Little Tony.
4: Lui dice: c'erano milioni di moscerini, impossibile esibirsi. Inoltre, conclude, il mio medico dice che se finiscono nelle vie respiratorie profonde c'è un rischio serio per la salute, anche polmonite.
3: E stiamo rasentando, cioè stiamo arrivando al limite.
5: Bobby
3: allora,
5: è solo ma lotta insieme
4: il Fatto
5: a noi.
4: Quotidiano, ragazzi, non è
0: qui siamo al limite. Io ho due l'altro giorno,
3: ma dopo queste no. Ma Nicolas Cage, Marilyn Manson, ragazzi, i moscerini.
0: Voi vedete,
3: ragazzi,
0: che Marilyn Manson è Bobby Solo.
3: Oppure un moscerino, non lo so.
0: Allora, l'altra sera
3: Trasecolai
0: perché mentre mi bruciavo le sinapsi scrollando, vedo Cronache Maceratesi che fa una breaking news.
3: Dimmi.
0: Prima breaking news, una dietro l'altra, mi ha ammazzato proprio. Ambasciatore della Corea del Nord pranza con Antonio Razzi a Civitanova Marche.
3: E niente, non è. Vabbè, ok.
0: Che vabbè, ok. Se
5: visto, io lo volo.
0: No? Ma vabbè, dove manda giù? Cosa dovevamo fare? Cioè, perché me lo dici?
3: Passiamoci. Che ne
0: però
3: so?
0: Prendo atto che Antonio Razzi, ok, la diplomazia al lavoro, no?
3: Carmen Consoli è andata all'Italia, ha visto l'Odissea, cioè è la stessa, cioè te
0: vedi,
3: andavi lì e
0: l'altra sera c'era Angelina Mango qui.
3: Esatto, sì, sì.
0: Non è che noi avevamo detto: ah, oh, c'è Angelina Mango, il comitato c'è. No.
3: Cioè,
0: no,
3: non abbiamo avvisato nessuno.
5: Ma c'era Nicolas Cage poi.
3: Probabilmente.
0: L'altra, sempre di Cronache Maceratesi, io ve la dico come sorpresa.
3: Sorpresa.
0: Il CT Roberto Mancini Civitanova Marche a cena dai due re.
3: Madonna. I re sarebbero?
0: No, che te dici, cioè sti grandissimi.
5: Allora, perché Civitanova ormai è la Miami delle Marche.
0: Perché fai la breaking news? Vuoi che vado giù pure io? Devo andare a cena con Mancini.
3: Se sei un terzo re, sì, se no stai a casa. Scusa.
0: Allora, però questo
2: verrà anche Infantino a Civitanova.
0: Questo fatto, ma
6: 64 squadre.
0: Ma spostato appunto sul piano calcistico, perché è stato scelto il CT che è andato a cena a Civitanova da Neo CT.
3: Vabbè, Iesino è andato a Civitanova, allora, cioè mi è capita pure a me,
0: allora,
3: a volte.
0: Benvenuta a una considerazione che è: dirigi la nazionale nel corso del tempo.
7: Mi basterà chiamare Berzot e finalmente avrò un allenatore. Mi basterà chiamare Marcello Lippi e finalmente avrò un allenatore. Mi basterà chiamare Ancelotti, Guardiola, Pirlo, Gattuso, Cerse Cosmi, Bing, Flop, Pep, Peppa, Jeep, Cep, Pimpi, Pippa, Raul Gonzalez Blanco, Pidi Gonzalez Nero, Fallo Tattico, Ruggeri, Rogero, Di Francesco, J. Francesco, Papa Francesco. Una barista davvero carina quando eravamo brilli a Lanzarote, poi Sabrina Ferrirulli, il Coyote, Pocettino, poi Bettino, Monetini, poi Schettino, poi Schettini, l'Aspirino, Maldini, Raghettino, Raghettati, la Ballardini, il figlio di Pirlo, Fiona May, Pirlo, Sharpay, Jimmy Ridim, Jimmy Ridirlo, Cassano può spiegarlo, ma tu non puoi capirlo, Leao, Paredes, Areo, Paredes, Masseo, Mercedes, Farfan, Fofedes, Nagelsmann, Numenor, Mandalor, Bangalore, Andeor, Ambipur, Fantagiro, la Casa Blu, Fantagiro, Fantagiro, Maldini padre, Pierre Blu, non nominare madre, mai più, Fuse Gamer, ex allenatore del Celle Barazze, Mary Poppins, l'africano scipione, giuri, ci sono fine stagione, e finalmente, non andremo ai mondiali lo stesso.
3: Non ho capito moltissimo, però
2: io
3: ci aveva un senso.
2: Io ci credo in Fantachiro, però.
0: Basta, state zitti.
1: Questo è per Mark.
2: Oh...

0: un regalino per Mark che mi aveva chiesto:
1: meraviglia.
0: Mi metti una canzone da boomer? E io gli ho messo un grande classico degli America. Sei contento, Mark? Ti ho visto
2: tra l'altro
0: ballare.
2: Ho sfidato la legge e ho anche ballato.
0: Sei
2: grazie
0: un grande.
3: Ma non è vero, non è vero.
0: Sì,
3: non
0: sì,
3: è vero.
0: Un po'.
2: Ho accennato
0: di quello, quello che si può
3: allora
0: fare.
3: Vai fuori, ma fuori dove?
0: Fuori. Io prima ho perso un po' il treno, ragazzi, perché volevo dire la mia sulle news.
1: Ma noi non te l'avevamo fatto di
0: quantomeno su queste attitudini su Instagram. No, adesso va di moda fare i reel, pubblicizzare i propri locali, le proprie attività. E io ne ho trovata un'altra, visto che due lunedì fa aveva fatto tanto ridere, io ci riprovo. Stasera è la volta di uno sporting club, non vi dico dove, ma il tipo che fa il video è veramente grosso, un casino, sembra un galeotto.
1: L'ho visto,
0: l'hai visto,
1: l'ho
0: no?
1: visto, è numero uno.
0: Ma io non ve la potrò far vedere perché mi si è scaricato il telefono.
3: Beh, anche perché vederla in radio sarebbe dura.
1: No, ma siccome io l'ho visto,
0: dai,
1: l'ho
0: guarda
1: visto...
0: che lì è bello vedere i commenti, no?
1: Allora,
0: come sempre.
1: Io l'ho visto e
0: che
1: l'ho
0: ci
1: salvato.
0: Danno, che ci danno, anch'io l'avevo salvato, ma si è spento il telefono.
1: Ma
4: dai, gli orari
1: che...
4: così
3: ragazzi,
4: non
3: state
4: vengo.
3: Parlando dei cavoli vostri. Cioè,
0: no, sono modi nuovi di così di prendere spunti sui social, no? Se uno non sa dove andare e non sa dove andare a mangiare una pizza, per esempio, va da sto tizio che è, ripeto, un ex galeotto evidentemente, e la gente sotto si diverte a commentare.
1: Ma
0: tipo,
1: eccolo, quello dello Sporting Club.
0: Esatto, è lui. Se te leggi i commenti sotto, è una roba veramente esilarante. Adesso io
1: guarda,
0: forse riuscirò, forse riuscirò, però li potevi dire anche te.
1: No, vabbè, io sto cercando l'accendino in realtà, che
0: vabbè,
1: mi è stato inculato.
0: A parte i grandi classici ormai dei commenti tipo posso avere meno informazioni, questo ormai, vabbè, non fa neanche più tanto ridere, ma questo uno chiede bisogna venire già con l'avvocato. Devo già venire menato o me meni tu? Posso sapere gli orari di chiusura? Anche questo è un commento che ricorre.
4: Ma è sempre bello.
0: Libera Pinocchio, dice uno.
1: Perché c'ha la barba, questo è enorme, c'ha la barba,
0: enorme,
1: diciamolo
0: sì,
1: a chi non l'ha visto, chi non è un malato.
0: Uno
1: come
0: dice
1: noi.
0: Per i privati o per i primati? C'è gente che si sbizzarrisce.
3: È fantastico tutto questo, eh.
0: Qualcuno dice, ma ragazzi, ma cosa fate qui a commentare anche voi? Perché la gente poi si ritrova sotto sti reel e...
1: È il bello dell'internet.
0: È il bello dei social,
4: è
0: sì.
4: Il bello di Lello.
0: Uno
4: anche
0: dice, devo venire col fero. Perché... Non si sa mai.
1: È sgaro.
0: È solo per affiliati o posso venire chiunque? Un tavolo per me, Pietro Savastano, Erfreddo e Libano.
3: E vabbè, e vabbè.
0: E vabbè, queste sono così le... I servizi, diciamo, per chi come noi di una certa età si avvicinano al mondo dei social, il rischio è questo.
1: Bene, per chi come noi di una certa età invece continua a leggere il giornale, non sarà sfuggito questa settimana, mentre spulciavo il quotidiano La Repubblica, che i nostri amici e fratelli sì. di Global Tower giustamente chiamano La Reputrida, non ho potuto fare a meno di cliccare sull'articolo a firma di Gino Castaldo.
3: Ah, grande musicologo.
4: Ah, Gino.
1: Allora, Gino...
0: Una pizza a quattro prigioni, grazie.
1: Lello...
5: C'è Alzavrosito che è
1: Alzavrosito sta appena detto no, Gino
3: no,
1: Castaldo.
3: Io...
0: Fate anche consegna a domicilio.
3: Smettila
1: Lello, te buttiamo te la barca del CNR, te famo trovare.
4: Guarda dove ti avevo portato
1: all'isola
4: Lello.
1: Della Lello guarda dove te porto, te pare il modo?
0: Ho chiuso,
3: esatto. Non si fa,
0: ho finito.
1: Allora, dicevamo, cosa dice Gino che Alzabrossito
4: ama la follia?
1: Di un po' cosa
4: no dai la notizia, poi mi
1: allora,
4: esprimo io.
1: Gino dice, titolo: lasciateci cantare, com'è triste l'estate senza tormentone. Quest'anno non c'è il brano perfetto per celebrare sole e mare. Se la musica ha scelto il disimpegno, che almeno garantisca l'evasione.
3: Ma che cazzo?
1: Che è una roba proprio, ma tipo, ma che cazzo stai dicendo?
4: Allora, caro Gino, è Alzabrossito che ti parla. Ora, visto che ci hai ammorbato per 20 anni,
3: ma di più,
4: con le tue, cioè usciva il disco del trapper di turno e lui gridava al capolavoro Sentori di De André, la trap è il nuovo punk, stronzate
0: cazzate
4: simili
0: così.
4: E poi fa il libro in cui sostanzialmente dice: ma cos'era bella la musica della volta.
0: Gino,
4: possiamo fare un 1, 2, 3 per Gino?
1: Però è milanese.
4: È milanese, va bene. Gino, 1, 2, 3,
3: 2, 1, Malaga.
0: Bravi ragazzi, è riuscita bene anche questa, siete proprio imbattibili.
1: Ecco, però siccome Gino reclama la mancanza del tormentone estivo,
3: ma noi ce l'abbiamo noi, no, ce l'abbiamo noi.
1: È evidente che Gino non ascolta il comitato centrale Radio Parza, che
3: evidente.
1: E fa bene, noi ne siamo,
3: perché sennò ci querela,
1: e noi, noi ne siamo felici. No, vabbè, è una critica aspra.
4: No, ma è diritto di satira, Gino.
3: Ah, scusami. Io apprezzo i tuoi articoli.
1: Però l'estate, Gino, non è triste. Non è vero che non c'è il tormentone. Siccome siamo a metà programma,
0: il mondo è pieno di
1: arriva
0: tormentone.
1: Il pezzo di metà programma che è il vero, unico tormentone estivo dell'estate.
6: Ribadio.

0: era il tormentone dell'estate, evidentemente. Ciao Gino.
1: E a proposito di tormentoni, qui la faccenda si fa seria, perché sappiamo che l'unico vero tormentone dell'estate è l'Odissea, sì, il film di Christopher Nolan.
2: Capolavoro Allora,
1: qui l'Odissea è tratta da un, sappiamo tutti, da un celeberrimo poema epico di Omero. E
0: chiediamo chi l'ha visto l'Odissea di Christopher Nolan?
3: Ora tutti per punizione a pagare da bere al comitato.
0: Devo dire, pensavo meglio, cioè c'è delle capre proprio. Non...
1: No,
2: chi l'ha vista al cinema e non su siti pirata?
0: Allora, chi non l'ha streamata illegalmente? No, ok. Chi ha visto lo sceneggiato della Rai su Rai Play dell'Odissea?
3: Bravo Ruben,
1: questo è con Irene Papas che faceva Penelope.
0: Questo è
3: lo sceneggiato più riparato, Ruben.
0: Il pubblico di qualità.
4: A noi la qualità ci ha rotto il cazzo, però, come diceva Boris.
1: No, Malello!
4: Siete così italiani.
1: No, allora, ma non ci vieni più tu.
0: Allora, adesso io voglio lo scontro di civiltà tra chi ha dato i soldi a le multisale e chi l'ha visto su Rai Play, fatto in un'epoca in cui l'Italia era un paese migliore.
4: Quando?
0: Forse.
4: Quando si stava bene.
1: Ma quando mai?
2: Poi c'è chi l'ha visto su un sito pirata.
1: Poi c'è chi l'ha visto. Okay.
0: Bene, molto. Chi l'ha visto in Turkmenistan? No.
3: Due pollici del schermo.
1: Torniamo seri, per favore.
0: Bene. Abbiamo delle notizie sull'Odissea.
1: Sconvolgenti,
0: intanto.
1: Direi.
0: Prima di quella sconvolgente ce ne sono alcune prodromiche.
1: Dimmi.
4: A cosa?
0: Senti che mi sto classicizzando.
4: Ma veramente? Sembri Omero.
0: Allora, Lillus.
5: Intanto tutti hanno detto la loro, la devo dire anch'io. In realtà c'è una grande assente nei capolavori di Nola. Una grande assente che è dietro la sua carriera di 30 anni. E questa donna è sua moglie. Voi sapete che Nolan ha una moglie?
0: No, suo padre.
5: No, sua moglie.
3: Perché si sa che dietro un grande uomo
4: c'è sempre una moglie.
5: No, se l'avete detto voi, mica io. Allora,
0: voi volete che Lillus ventaglia la giugolare alla Zabaretto davanti a tutti, ne sa,
5: Allora, Nolan, scopro io stessa che Nolan l'ho seguito con piacere, inconsapevole di questo patriarcato. Allora, la moglie di Nolan si chiama Emma Thomas, indispensabile in questi 30 anni di carriera, perché per 30 anni consecutivi è stata la sua collaboratrice creativa, ruolo ufficiale che ha avuto, e ha prodotto tutti i film che quel ragazzetto Christopher ha diretto, tutti i film. Ebbene, questa donna
1: ce l'ha pagati,
3: sua moglie
5: l'ha seguito, no? L'ha consolato, amore mio, dai, vabbè. Non se l'ha cagata nessuno, nemmeno immagino che nessuno di voi sappia che esista questa donna. Esista.
0: Sai cosa gli ha detto? Però io ha detto Christopher, beato te.
1: No, attenzione,
3: che non capisci un cazzo.
1: No, attenzione. Avendoli prodotti, quindi avendoci anche incassato, quindi io non mi preoccuperei troppo in questo momento di lei, perché dovrebbe essere miliardaria.
0: Dei miliardari di Hollywood.
5: Vabbè, quindi, ciao Emma, ciao.
2: Non è un self-made man. Allora,
0: prima di arrivare al momento clou dell'estate anconetana, c'è una notizia che riguarda l'Odissea, no? Tanto
1: è un'altra.
4: Ma c'è anche una notizia che riguarda l'Odissea da ballo.
0: L'Odissea ha chiuso, però Corona canta ancora The Rhythm of the Night.
1: Purtroppo sì.
4: Sotto Covid
1: è lì davanti da sola. Allora, che è
3: balsamata dentro l'Odissea.
0: È scoppiata non solo quella enorme rottura dei coglioni di quelli che fa i reel, se l'Odissea l'avesse fatta Muccino, se l'avesse fatta Cristian De Sica, se l'avesse fatta
1: Ivanzina,
0: c'è una roba pazzesca, non se ne può più.
3: Natale a Itaca,
0: smettetela,
1: basta.
0: Questa roba ha anche, come di, dato un tono di classicità a tutti, no? A te vai a vedere Christopher Nolan, esci e sei un grecista,
4: certo, sei epico, sei un
0: Cioè io l'altro giorno al bar stavamo parlando.
1: Allora tu non devi sbagliare gli accenti, mondo, perché se dici Odisseo, no, e quelli del classico si incazzano perché si dice
0: ma io non l'ho fatto.
1: No, si dice Odisseo. Se dici Omero non è la stessa roba che di Omero, perché ti viene fuori un osso del braccio, cioè non è la, okay. Cioè certo, bisogna essere precisi,
4: anche radio e
1: bisogna
4: Ulna
1: essere
4: dopo,
1: precisi.
0: L'altro giorno uno al bar diceva no, stavo, io ho visto, io ho detto no, io ho visto l'Odissea di Christopher Nolan, ma ha detto ma no, io guardo, no, l'Odissea, no, solo l'Ulisse Dantesco.
1: Vabbè. C'è,
0: quello
1: c'è.
0: Del 26esimo canto.
1: C'è.
0: Poi
1: c'è.
0: È andato via, faceva pippa paporoppo.
3: Ma la modernità di Dante, c'è. Come dice.
1: Ci sta.
0: Allora, adesso.
1: Perché Ulisse è all'inferno, ragazzi.
0: Adesso, noi di solito non chiediamo mai niente a chi ci ascolta, no?
1: Soprattutto dal vivo.
0: Non facciamo il gioco aperitivo, non ve rompiamo i coglioni con queste cose. Però stasera credo che sia opportuno
1: un attimo di silenzio.
0: Tutta la vostra attenzione.
1: Per una rivelazione sconvolgente.
0: Che è quella dell'estate. Tra l'altro chissà il Museo Omero cosa ci dice.
1: Il Museo Omero è il numero uno. Vabbè.
2: Omero.
0: Allora, succede questo, che nell'ambito del boom e della grande popolarità dell'Odissea sono state fatte ulteriori ricerche. È stato trovato il canto mancante dell'Odissea,
1: sì.
0: Il 25esimo.
1: Esatto.
0: Era il canto perduto. Ed è stato ritrovato. Adesso noi siamo in grado, in esclusiva, per tutta la faglia adriatica, di proporvelo. Abbiamo bisogno di silenzio, attenzione e esatto. Concentrazione. Poco, cioè,
1: minimo, dai.
0: Perché questo è la declamazione del canto perduto
1: dell'Odissea.
0: Questa è la declamazione del
2: bella.
0: Canto perduto dell'Odissea. Ridillo anche te.
1: Questa è la declamazione del canto perduto dell'Odissea.
0: Silenzio assoluto.
6: Dal 25esimo canto dell'Odissea, perduto e ritrovato.
7: Cantate, muse, non l'ira né il mare, ma quell'onda invisibile che attraversa il mondo senza che gli uomini la vedano. Io, Omero, che molto udì e molto raccontai, devo ora narrare ciò che per secoli tacqui, poiché nessuno avrebbe creduto alle mie parole. Cantate, muse, di quel popolo che nessun geografo segnò sulle mappe e che io, Omero, incontrai quando il mare finiva e cominciava il fruscio dell'aria. Non approdai a un'isola, approda a una frequenza. Là vivevano i parsechiani. Non costruivano città, ma dimore attorno ad antenne alte come cipressi. Non accumulavano oro né argento, custodivano voci. Per loro una canzone dimenticata valeva più di un tesoro e una storia salvata dall'oblio più di un regno. Non avevano re, governava chi sapeva ascoltare. Mi accolsero senza domande e mi invitarono a sedere davanti a una macchina che respirava come un vecchio dio. Ascolta, dissero. Compresi allora che quella era la loro fede. Ogni parsechiano nasce con una frequenza che ignora e trascorre la vita cercando chi sappia riconoscerla. Le loro navi non attraversano il mare, attraversano il rumore. Quando credetti che il loro sapere avesse ormai toccato ogni cosa, il più anziano dei parsechiani mi rivolse una domanda tanto inattesa quanto solenne. O Omero, narratore di città e di naufragi, dici, possiedi forse un patrimonio di 2 milioni di euro? Rimasi muto, come chi ode un oracolo in lingua sconosciuta. Non conoscevo quell'unità di misura, né comprendevo quale ricchezza potesse essere racchiusa in un numero tanto preciso. Essi si guardarono tra loro, annuirono gravemente e dissero: non importa, dove siamo diretti, il valore delle cose si pesa in racconti e non in monete. Così tacquero. e io compresi che persino gli dei, dinanzi ai parsechiani, avrebbero esitato prima di rispondere. Ripresi il mare e la nave lasciò lentamente quella terra invisibile, mentre le antenne dei parsechiani si facevano sempre più piccole all'orizzonte delle onde. Guardai il mio compagno di viaggio, colui che aveva condiviso con me tempeste, silenzi e prodigi. E gli dissi: «Lello, guarda ando cazzo te porto».

0: Siccome i Pavement ci hanno salvato da questa impasse,
1: quala?
0: Quella che non parte la musica, dopo arrivano i Pavement e risolvono tutto. Shady Lane, bello sto pezzo, bravo.
1: Quindi, ti è piaciuto? Ragazzi, io qui...
0: Sei stato proprio bravo a ritrovare quel canto, ha creato proprio una bella atmosfera.
1: Ragazzi,
0: bravo.
1: Qui la grande cultura nelle terre emerse, la grande cultura classica nelle terre emerse del Lazzabaretto.
2: Lello, come si dirà in greco? Guardando cazzo t'ho portato.
0: È difficile, non me lo ricordo più. Sarà che sono anche preso da sto video che ci sono sti commenti sotto.
3: Per il 10 agosto ce l'avrai, del pizzaiolo, giuro che lo traduco.
0: Del pizzaiolo. Uno chiede una pizza ai furti di mare.
1: Ma stai continuando con quella roba?
4: No, ma basta.
0: Lello, ho prenotato e sono stato iscritto nel registro degli indagati.
1: Lello, te scancello Instagram, eh?
0: Per me è un'ergastolana, grazie. Ma pensa a te, questi che se fanno pubblicità così, ma saranno veri o no i commenti secondo voi?
4: No, sono falsi.
0: Sono
4: ovviamente
0: tutti falsi?
4: Certo.
0: Quindi sono scemo io che ci rido sopra?
4: No, no, vabbè, ti ci ridi sopra giustamente, però sono falsi.
0: Cosa c'è adesso da fare?
1: Allora, qual è la nostra meravigliosa scaletta, arriviamo al punto in cui parliamo di quei simpatici rampolli delle famiglie dei miliardari.
2: Giovani cresciuti nella miseria.
1: La rubrica, come al solito, è quella che si chiama Suo padre. E Mark ora ce ne dà conto, perché abbiamo, oltre un rifornimento volante di Alza Prosciutto, abbiamo anche... novità, aggiornamenti su questo mondo.
2: Allora, non abbiamo aggiornamenti su Leonardo Maria.
4: No, su Leonardo Maria.
2: Non ne abbiamo su Leonardo Maria, il nostro eroe.
4: Certo. Beh, mica sempre lui, cioè.
2: Ma ho scoperto due suoi emuli. Due giovani che si stanno affermando nel mondo del jet set.
4: Che si stanno facendo da soli.
2: Ovviamente,
4: sempre,
2: ovviamente. Certo. E che non approfittano per nulla della... del benessere da cui provengono,
4: che anzi è un, è un po' un limite, no?
2: Esatto, esattamente.
0: Sì,
2: c'è il giovane, volevo parlarvi del giovane Tancredi Antoniozzi.
4: Tancredi, eh?
2: Sì.
4: Ok.
2: Che proviene dagli ambienti disagiati e drammatici di Roma Nord, Parioli in particolare.
4: Ah, beh, certo.
2: E che tra un aperitivo a Ponte Milvio e una settimana bianca a Cortina sentiva che gli mancava qualcosa.
4: Certo.
2: Cosa è andata a cercarla.
4: Ha fatto bene.
2: Sì, e praticamente ha messo su... Non credo che fosse quella che gli mancasse. Però ha messo su una gang di...
4: No, cosa stai dicendo?
2: Ha messo su una banda.
4: Una band.
2: Una band. Quell'altra è nel sito che cercava Lillo
4: una
2: prima.
4: Una baby band. Ok.
2: Sì. E una gang di rapinatori di Rolex.
4: Ah, come?
2: Quindi lui va in giro con i suoi amici, capito? Fa il duro, si atteggia e
4: ruba dei Rolex.
2: E ruba dei Rolex.
0: Ma questo è il suo piano B.
1: Ma non li può comprare con i soldi di suo padre?
2: No, sì. Lui viene dal dramma dei Parioli. Non può permetterselo.
4: E quindi
2: quando viene fermato dalla polizia.
4: Quando viene fermato dalla polizia?
2: Lui dice: lei non sa chi è mio padre.
4: Chi è?
2: Chi è suo padre?
1: Chi è?
2: È un deputato di Fratelli d'Italia.
4: Ecco.
0: C'era il lieto fine, lo sapevo che c'era il lieto fine.
2: C'è il lieto fine, sì.
1: Il famoso Babbeto.
2: Esatto. Adesso è condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione.
4: Ma quanti ne ha rubati questi Rolex?
5: Ma solo perché la gente che l'ha fermato conosceva molto bene la teoria del genero.
4: Esatto.
0: Che quella ormai è
2: quella
0: il faro,
2: ha un peso. Ha un peso e soprattutto ha un pool di costosissimi avvocati. Che quindi...
0: Però pensavo che funzionasse meglio sto...
2: Il secondo personaggio si chiama Giorgio Midulla.
1: Non c'ha tre cognomi?
4: No, non Tancredi, Giorgio che è una roba
2: Giorgio,
4: più normale.
2: Un nome comunissimo. Okay, ed è un giovanissimo intellettuale che promuove, diciamo così, l'area del campo largo.
4: Certo.
2: Quindi
4: certo.
2: È di sinistra, esatto. Si dice di sinistra.
1: E a voglia.
2: E sostiene che, come ha fatto lui,
4: sì,
2: lavorare gratis all'inizio sia normale.
4: Sì. E alla fine, che non è, come facciamo noi, che non è normale. Ok, vabbè, ok.
2: Qualcuno ha osato chiedergli in un dibattito sui social, sì, ma come campi?
4: Esatto, con...
2: E lui ha risposto con l'ambizione.
4: No, vabbè, ma...
2: Sì, sì. E andando, cioè,
4: scusa, ma
1: esatto, perché è agosto, sì? Le partite IVA lo sanno, ti arriva una bella cartella dell'Agenzia delle Entrate,
2: basta l'ambizione,
1: e te gli fai una transazione in ambizione.
2: Ha anche aggiunto, coi cellulari ormai si trova di tutto.
0: Non so se è peggio, scusa, questa o l'influencer che ti paga invisibilità.
1: E ha detto anche che in Italia ovunque vai mangi bene.
0: Certo, beh, questo è un classico.
4: E quindi chi è però?
2: Ma chi è Giorgio Midulla?
4: Chi è?
2: Giorgio Midulla è figlio di Fabio Midulla, professore ordinario di pediatria alla Sapienza di Roma,
4: sì,
2: e di Barbara Iatta, la direttrice dei Musei Vaticani.
1: Che pia il reddito di cittadinanza.
2: Ovviamente, certo, ovviamente. Certo. Quindi anche lui un ambito di saggiato.
4: Quindi anche sua madre qui, in questo caso.
1: Oh, comunque ricorda, bro, che puoi portare un fratello fuori dai parioli, ma non puoi portare i parioli fuori da un fratello.
4: Bravissimo,
1: ricordalo.
4: È questo che volevo dire.
1: Ma questa è una roba.
2: Grazie, che non avevo la chiosa.
0: Io te potrei dire che la vita è come l'1-4.
1: No, invece c'è.
5: Non passa mai.
0: No, come... no. Parti dal Salesi e arriva a Pianeta Vermelho.
1: Orca Lello, questa mi ha ammazzato.
2: Bellissima Lello.
0: Siamo,
2: ci
0: siamo
2: faccio una maglietta
0: di citazioni. Se vuoi puoi fare una maglietta, ma devi pagare
1: citavo
0: i diritti.
1: Citavo
0: Daniele, che salutiamo.
1: Assomiglia anche al nuovo claim di Trenitalia.
0: Eh sì, ci fai anche la canzone di De Gregori. Sei a posto.
1: Sai qual è? No. Le coincidenze non esistono.
4: Bravo. Ah, bellissimo.
0: Grande.
4: Questa quanti anni l'hai preparata?
2: Anche perché le salta, ovviamente.
1: Ce l'ho in canna.
3: Mentre in Italia non esistono proprio le coincidenze.
1: Beh.
0: Ne abbiamo dette,
1: Le cazzate.
0: Parecchie.

0: quello che ci vuole.
1: È tutto quello che ci vuole.
2: I cani, anche i cani a Radio Parse.
0: Lello, te la magni questa?
2: No, è per te, ha detto Romina.
0: Ah, grazie.
2: Io
1: allora
2: faccio così, il passacarte.
1: Siamo quasi, non è vero, non siamo quasi alla fine.
2: C'è una rubrica,
1: c'è un sacco
2: adesso
1: di tempo e ci sono tante rubriche.
0: Però prima della rubrica,
2: sì, qui,
0: siccome Lello ha introdotto
2: tematica importante,
0: il tema dell'1-4, quindi del trasporto pubblico che è stato recentemente...
2: La mobilità sostenibile,
0: il trasporto pubblico che è stato recentemente privatizzato nel comune di Ancona, no?
2: Sì.
0: Sono entrati privati, eh?
2: Sì, sì.
0: Balzello dei biglietti, un nostro ascoltatore... che è anche il conduttore di Dogside,
2: sì, in persona
0: è arrivato qui da noi,
1: ascoltatore, autore, eccetera,
0: autore,
1: eccetera,
0: certo, e è arrivato con l'autobus, sostanzialmente. Da bravo cittadino usa il mezzo pubblico per venire ad ascoltare il Comitato Centrale
1: e quindi arriva con l'autobus
0: e anche col biglietto, cioè non è che prova a fa il furbo, fa il biglietto,
2: certo.
0: E niente, gliel'hanno obliterato a penna.
2: Eh beh,
1: perché
2: sai,
1: non funzionava la...
2: I mezzi sono quelli che sono.
0: Cioè, c'è presente, te metti il biglietto, no?
2: E non timbra.
0: La macchinetta stampa. La macchinetta non
3: stampa.
4: Quindi l'aumento del prezzo del biglietto è il costo
2: è
4: della penna.
3: È l'ognomo, cioè, che sta dentro la macchinetta.
2: È l'inchiostro che serve.
1: No, leggi Lillus, leggi.
3: Oh,
1: leggi,
3: vero,
1: leggi,
3: è vero, leggi. È scritto a penna, ho le prove. 03 08 26,
2: quindi visto come da
3: 20
2: un,
3: e 40,
2: come da un detto così popolare come quello di prima che è scappato
5: e se
2: fuori
5: giri
2: così,
5: il biglietto c'è scritto mandotò portato,
1: mandotò portato,
2: è
1: qui
2: venuto fuori,
1: però ho timbrato appena perché l'obliteratrice non funzionava.
2: Si è parlato di mobilità sostenibile, di costo dei biglietti, di privatizzazione dei trasporti, insomma vedi che a dire le cazzate ogni tanto,
0: cioè, se uno,
2: no?
0: Se uno scancella, no?
3: Quando stai mangiando, non dire la verità.
0: Vabbè, è normale, è il Comitato Centrale.
1: No, non cancelli perché è a penna, mondo, è a penna.
0: C'ho anche un vodka tonic.
2: Andando off topic.
1: Cioè, è a penna,
0: ho capito,
1: non puoi,
0: ma se io con la gomma scancello, gomma e bava.
2: E bava.
1: Come una volta.
0: Esatto. Above and below.
4: Posso dire che 1,60 euro per un biglietto di un'ora è un furto? Se può dire.
1: No, sì. No, non...
3: Lo devi dire, Marco,
0: un po' anche di mortacci vostra, no?
4: Esatto, grazie.
1: Ma soprattutto obliterato a
2: penna.
1: Sono
2: anche i cani e di nuovo.
0: Allora, buio pesto, possiamo, abbassiamo qui le nostre luci perché è il momento di guardare verso il cielo. Sta settimana è pieno di robe, io non so, tutte cose che stanno per arrivare di cui noi non conosciamo il
1: no,
0: vero.
1: No, non solo, di cui non capiremo assolutamente nulla, come
0: però
1: sempre.
0: Per darci un tono, noi ve le diciamo perché all'inizio volevamo fare la rubrica ufologica.
1: No, ma perché?
0: La verità è questa. Avevamo pensato di fare il bollettino degli UFO, anzi degli UFI. E poi sta cosa si è allargata perché la tematica offre degli spunti interessantissimi, per cui adesso al Comitato Centrale Stile Balneare di Radio Parsec arriva la grande rubrica del cielo.
6: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
5: Bentornate tutte e tutti alle astrocazzate del Comitato Centrale con Fare Spazio. Cominciamo subito intanto con una segnalazione che il 12 di agosto sarà visibile un'eclissi solare, lunare, non ricordo.
2: No, essere,
5: non
2: come
5: so,
2: non ricordo? Essere più precisi, per favore.
5: Solare, grazie Claude.
0: Hai

0: sapere.
1: I puntacazzisti, non pretendiamo tanto. All'opera.
0: Comunque, allora, la prima notizia che vi do per fare spazio è che un buco nero vagabondo è stato sorpreso a divorare una stella.
2: Allora, definisci buco nero vagabondo? Come vagabondo?
0: Allora, sostanzialmente il 27 luglio del 2026, pochi giorni fa, la NASA...
3: Il 27?
0: 27 luglio 2026, quindi dico bene, pochi giorni fa. Un po' di giorni fa, la NASA ha annunciato che il suo osservatorio, che si trova nelle montagne dello Utah, credo.
3: No, Yucatan.
0: No,
3: la Utah è un sacco di
4: Utah. No, pure Utah.
1: È uno stato, anche quello.
0: Non dico dove è geograficamente negli Stati Uniti, ve lo risparmio.
3: È in Messico.
2: Lo Utah è lo Yucatan. Cioè.
4: Comunque, lo state confondendo, siete cattivi però.
1: Stasera è andata così.
0: C'è del bullismo, sappiatelo.
2: Del bullismo radiofonico.
0: Comunque,
2: dai.
0: Questo buco nero super massiccio vagava ai margini di una galassia mentre stava facendo a pezzi una stella che gli era passata troppo vicino. Questo perché i buchi neri sono ingordi e quindi per la prima volta è stato osservato questo fenomeno.
2: C'è del bullismo astrale.
0: C'è del bullismo astrale. Poi vi segnalo che... la Starship di SpaceX, che ha fatto un test pochi giorni prima, il 24 di luglio sempre di quest'anno, è rimasto praticamente a galleggiare per 5 giorni nell'Oceano Indiano. La cosa assurda è che quando galleggiano persone i ritardi, i soccorsi non arrivano, se galleggia un'astronave arrivano subito a bomba. Vi segnalo anche il piano per esplorare la Luna per la prima volta nella storia, che proviene dall'Africa, perché ben 4 paesi africani, tra cui Nigeria, Ghana e altri Yucatan, 2, manderanno delle sonde che si trova nel nord-est della Liguria.
1: Sì, Le Cinque Terre
0: manderanno delle sonde sulla Luna, ma concludo dando una speranza a chiunque aspetti la pensione. Che la galassia di Andromeda, dopo circa 500 milioni di anni, sta andando in pensione.
1: Ha fatto la mossa.
0: Quindi, ragazzi, c'è speranza.
2: Ci ha messo un po'.
0: Cioè, gli scienziati.
3: Il calcolo dei contributi.
0: Esatto. Cioè, gli scienziati, osservando questa galassia, hanno scoperto che ha subito una riduzione di massa, diciamo, di circa lo 0,2 masse solari. E questo fa sì che, ecco, Andromeda andrà in pensione, probabilmente si ritirerà nel nord-est dell'Italia, in Liguria.
1: Ho fatto
0: la mia figura, l'ho fatta
3: dal centro studi Parsec, è tutto
0: del Bosco di Rogoredo.
3: Grazie al Sabrosito.
0: Grazie a voi.

0: la.
1: Sì, sì. Modo simpatico per chiamare Beautiful Ones dei cosi.
2: Dei cosi.
1: Ragazzi, erano i Suede, dai, ma una radio che la gente ci chiede, ma voi dovete dire chi sono le canzoni che passano, perché sono
2: figlie. Era
3: se non le sappiamo, non le diciamo.
1: E noi le
3: sappiamo
1: tutte, ma non erano i cosi. Siamo tutti. Dai, erano i Suede.
0: Allora, in questo pazzo mondo della contemporaneità che noi cerchiamo di attraversare con l'ammasso di ferraglia che è Radio Parse,
2: e non ci riusciamo per niente a volte,
0: ci troviamo di fronte spesso a delle domande cruciali, anche a degli snodi esistenziali ai quali non troviamo risposta. E ci siamo affidati, anche per affinità di attività, no?
1: Sì, certo.
0: Alle bacchette.
1: Alle bacchette. Sì, sì.
4: E c'è chi ha le risposte.
0: Voi sapete che da un po' che noi le cose che non capiamo del mondo le affidiamo alla radioestesia, per così,
2: le
0: per osmosi, no?
2: Le bacchette.
0: Che tra l'altro non costa manco, su Temu costa 11 euro, non è
1: ma
0: che
1: tanto, è tanto, con la spedizione.
2: Bacchette da rabdomante vanno dai 11 ai 14.
0: Se qualcuno perde la strada, allora... Tutto il punto è che bisogna porsi le domande giuste e Patti è la nostra consulente specializzata per leggere la modernità.
2: Sì. Okay.
0: Quindi adesso arrivano le domande di Patti. Voi tendete a sottovalutarle, ma sbagliate.
5: È vero che viviamo sotto una cupola, in una specie di cratere limitato dai ghiacci, in una terra infinita e piatta con altre cupole?
6: Secondo me sì.
2: No.
1: In cosa parte, dicono le bacchette?
0: In parte.
5: Sì.
1: Sì.
5: Grazie.
1: Ringrazio.
5: Le coincidenze sono già previste prima della nostra nascita?
0: Da Trenitalia?
2: No.
5: Sì,
2: no.
5: In parte.
2: Sì, in parte.
5: Grazie. Ah. È vero che ad agosto 2027 ci sarà il grande reset della razza umana?
0: Come agosto?
1: Sì. No. Spegni, riaccendi.
5: No. Non c'è risposta.
0: Non
5: grazie.
0: C'è risposta. No, perché è una cazzata.
5: Un walk-in può non essere buono?
0: Walk-in,
2: non lo so.
5: Esattamente.
0: Che cazzo è il walk-in?
5: Grazie.
0: Esattamente.
5: Vedi, Putin è un cos'è? Walk-in?
0: Chi?
2: Come?
1: Non lo spiega?
0: Ste zitti,
5: Non c'è risposta.
2: Non c'è risposta.
5: Esiste un Putin che è stato un walk-in?
0: Anche due.
2: Sì.
3: Putin?
1: Sì. Putin è un walk-in.
6: Se unisci Putin.
5: Grazie.
0: Attenti.
5: Ci sarà una fine al malvagio operato del Demiurgo?
0: Di chi?
1: Il Demiurgo è...
3: Demiurgo.
1: Dai, è lui.
6: Sì, dai.
1: È lui.
6: Per me è sì.
1: È Trump.
2: Non lo so.
0: No.
5: Sì.
0: Ah, sì. Sì.
3: Ale.
6: Ci ho preso.
5: È vero che tutti veniamo da fuori dalle stelle?
0: Alan Sorrenti, siamo figli delle stelle.
5: Grazie. È vero che tutti veniamo dalla dimensione stellare?
0: Certo.
5: Sono esattamente.
2: Per forza.
5: Grazie.
0: Come non esattamente?
5: Se in un momento difficile... chiediamo aiuto al nostro angelo custode. Lui ce lo può dare?
0: Sì. Certo, te dà anche il Liban.
5: Sì, sì. In parte. Può dare l'aiuto nel rispetto dell'esperienza che noi dobbiamo vivere?
0: No.
2: Ma che ne so io?
0: Sì. Te manda a fanculo.
5: Grazie. Ci può dare l'aiuto nel rispetto del nostro libero arbitrio?
0: No.
1: Si fa interessante.
0: Tutto sì, profondo.
6: Ma mica ho capito.
0: Oh, mamma mia, adesso c'ho tutta la settimana per pensarci a ste robe,
1: Però te sono arrivate le bacchette già?
0: Le ordinate su Temu 11:42.
1: Perché lì ci vuole tanto arrivare.
2: Ma quanti saranno veramente i moscerini di Bobby Solo?
3: Dov'è l'angelo?
0: Ma chi è il walk-in?
3: Walk-in, il Demiurgo e l'angelo. Io non dormo stanotte, adesso mi dovete delle risposte.
1: Putin è un walk-in.
2: Buonasera, sono l'angelo.
0: Pensa se va a vedere l'Odissea.
1: Putin, no, ha detto che è...
0: Maduro.
1: Dov'è? Maduro è un walk-in.
0: Ma dov'è Maduro?
1: Grazie. Devi ringraziare alla fine.
0: Non esattamente.
2: Non esattamente. Vabbè,
0: però Maduro dov'è?
1: Comunque lei alla fine è diventata un fenomeno, no? E quindi noi ne
6: parliamo. Di fenomeno in fenomeno abbiamo...
2: Maduro fa il cuoco nel ristorante caro a Lello, secondo me.
1: Qual è il ristorante caro a me?
7: Quello dell'ergastolana.
2: Sì, l'hanno preso come male. No, l'hanno preso come lavapiatti.
7: Ormai c'è solo
1: l'ha chiamato ristorante, una pizzeria.
7: Ah, una pizzeria, sorry.
1: Sì, sì, sì, non lo farò aumentare di...
0: Qui sta partite tutto, c'è sta roba.
1: C'è il controllo della...
0: Lello, hai ordinato la cena?
1: No.
2: Dai. Ma soprattutto sei pronto con l'almanacco?
0: Allora,
1: sì,
0: guarda...
1: 20 pagine.
0: Allora, famo così.
2: Come 20 pagine? No, scusate.
1: Un sunto stasera.
6: 6 ore di trasmissione.
0: Adesso noi ordiniamo la cena... E te fai l'almanacco.
7: È risalito al 3 agosto del 3 avanti Cristo.
0: Io chiamo, Tanto chiamo,
8: Scusa, giovane, mi porti una porzione di patatine. Però anche una piccola brancata di cociacche e mele, ok? No, non te lo dimenticare perché mentre arrivano le birre già si fanno...
2: Non ho capito benissimo, però
7: brancata, unità di misura.
1: Più l'ascolti e più lo capisci.
0: Noi abbiamo ordinato, adesso vediamo cosa succede.
3: Ma dai, brancate patatine. Allora,
0: ancora alcuni byte cerebrali della vostra attenzione, perché arriva l'almanacco di Lello.
1: Madonna, che responsabilità, una responsabilità.
2: Io mi dissocio come sempre.
1: Ma...
6: Dalla sigla, sta già dissociato.
1: In realtà questa è una rubrica che non ha mai preso il volo, purtroppo.
2: No, ma non ha...
7: Come lo è?
0: Cioè, in realtà sta rubrica fa schifo a tutti.
6: Io vengo apposta.
3: No, è la mia preferita, cosa dici?
0: No, ma compresa la gente che è qui. La gente va via e dice...
1: Non te lo
0: ma
1: verrà mai a dire.
2: Lillo fa finta,
0: la gente,
2: in realtà.
0: Perché poi non te lo... Però io l'ho sentito, va via, dice... Vabbè, tutto sommato, ma che coglioni l'almanacco, mamma.
1: Lo so.
2: È sempre
1: però
2: così.
1: Alla fine allora. Io ho firmato un contratto con voi,
0: sì,
1: voi
0: certo.
1: Mi pagate e quindi io l'almanacco devo fare, perché l'almanacco alla fine è interessante, voi potete dire quello che vi pare, ma senza l'almanacco non andate a casa con un bagaglio di conoscenze musicali che riguardano tutto quello che è successo di bello e di brutto nel 3 agosto, cioè ogni lunedì io vado alla ricerca. Poi alla fine sono due siti, non è che chissà quali fonti, però oggi uno dei due siti era particolarmente pieno di notizie. Io ho dovuto fare un sunto perché sennò facevamo notte.
7: Vai.
1: Allora, quelle lì, le pillolette, proprio quelle lì così, il 3 agosto del 63 Edoardo Vianello è ai vertici delle classifiche con Abbronzatissima.
2: Ah, quella arrangiata, arrangiata da uno bravo.
1: Dopo ci sono le nascite di quei artisti che tutti conoscono. Il 3 agosto del 68 nasce a Torino il cantante Fabrizio Voghera.
6: Sì.
2: Come, scusa?
6: Sì.
1: Nel 73 nasce a Milano il rapper Bassi Maestro. Questo è conosciuto.
0: Ma chi è?
1: Nel 73 nasce a Roma la cantante Allegra Lusini.
7: Grande Alle.
1: Madonna. No? Nel 96 ci lascia il cantante Luciano Taioli, mentre a Lille... Il cantautore italo-francese Esa Abrate. Ma senti quante ne sapete.
6: Lasciando un vuoto incolmabile, tra l'altro.
1: Ha lasciato un vuoto incolmabile.
0: Stai diventando come quello delle bacchette.
1: grazie.
7: Ma Esa Abrate.
1: Ci sono anche altri compleanni un po' più illustri. Diciamo il 3 agosto del 26 è nato Tony Bennett. Chi non lo conosce?
2: Tony Bennett? No, aspetta.
6: Antonio Bennett.
1: Poi dopo mi piace citare il 3 agosto del 1959 nasce Martin Atkins, il batterista di Public Image Limited. Senti quante sappiamo. Senti quante se ne sanno. Il 3 agosto del 67 nasce Skin.
2: Che abbiamo tutti visto qui dalle nostre parti.
1: Esatto.
3: Ah però.
1: Poi 66. Dopo mi piaceva ricordare così delle cose carine, tipo questa qui, aspetta.
0: Ti stai stufando.
1: Questa stufa da solo. Ecco.
0: È soporifera, ecco. Sta roba.
1: Il 3 agosto del 63 è l'ultima sera dei Beatles al Cavern.
0: Col Cavern,
2: Il 63,
1: Nel 3 agosto del 68 c'è il primo concerto degli Yes, per chi ama la musica progressive. E poi cosa volevo dire?
2: Il
1: 3 agosto del 71
2: no?
1: Paul McCartney annuncia la sua nuova band. Così, questa era la notizia che finiva lì così. La sua nuova band, che saranno i
2: Wings.
1: No, i Daily Mirror.
0: Gigione e Gio Donatello.
1: Poi io volevo ricordare una figura che senza la quale gli amanti della musica non avrebbero potuto ascoltare i dischi.
0: Che coglioni.
1: Perché il 3 agosto del 1929 ci lasciò.
2: Ci lasciò.
1: O nacque, non lo so, perché qui non è specificato. O è morto. Un certo Emil Berliner. Questo qui è importante perché è l'inventore del disco piatto a incisione laterale del grammofono. Prima di lui la musica registrata stava sui cilindri di cera. Quindi andare a mettere i dischi coi cilindri.
0: Screccia te coi cilindri.
1: E quindi li dobbiamo un po' ringraziare tutti quanti, no? Perché sennò ancora ci portavamo
6: più
1: dietro.
6: Più confuso di fare
1: i
6: spazio.
1: Cilindri di cera. Poi dopo, come al solito, alla fine dell'almanacco ci sono i dischi che uscirono il 3 agosto.
0: Allora qui
1: di un qualche anno.
0: Te meriti una base techno.
1: Eccola, questa volevo. Che dà un ritmo.
2: Ma anche no. Ma basta.
6: La versione in Tillimania.
1: Cosa ricordiamo? Il 3 agosto del 73 è uscito Inner Vision di Stevie Wonder.
2: E vabbè.
1: Si potrebbe fare sempre la battuta, ma non la fare. Il 3 agosto dell'87 esce Hysteria dei Def Leppard, un disco imperdibile.
0: Ma questa è veramente grassa.
1: Il 3 agosto del 92 esce Small Victory dei Faith No More, questo invece si poteva anche avere. E però esce anche un disco importante, che il 3 agosto del 79 esce Fear of Music dei Talking Heads.
2: E hai detto niente.
1: Per chiudere questa carrellata di puttanate,
2: cioè,
1: ci sentiamo.
2: Hai fatto tutta sta roba per sentire il pezzo di Talking Heads.
1: Lo scopo è quello, arrivare a un brano.
0: Dai, allora.
6: Grande Lello.
0: Ridillo così lo lanciamo bene.
1: Pulled Up.
7: Io speravo nel pezzo di Esa Ambrate. Però
1: non ce l'avete voluto.
0: Invece no.
1: Sol Sic non me l'ha dato.
0: Al comitato centrale arrivano i...
1: Lo devi mettere te però.
0: Ma io non ce l'ho.
1: Te l'ho detto prima. Te l'ho detto prima.
2: Siete dei coglionazzi.
1: Preparati.
0: Di un'altra data, dai.
1: Un'altra data? Il 3 agosto del 92 esce March 1620 degli Uncle Tupelo.
0: Di chi?
1: Guarda che l'ho cappati sti dischi. Te, che fai?
2: No, continua.
1: No, deve trovare il pezzo. Adesso lo voglio far sentire in imbarazzo come quando so io in imbarazzo.
0: Guarda, ma io non so, io difficilmente sono in imbarazzo.
1: E invece adesso ci sei.
0: Ma proprio
1: che l'avevi scaricata prima.
7: Ma invece dal nord-est d'Italia, tipo la Liguria, non c'è niente.
1: Guarda che mi fai fare le figuracce.
0: Io le figuracce.
2: Cioè, tutta sta roba permette un pezzo di Tokinè.

0: Erano i Talking Heads qui, sì, a Radio 60, cioè, 70, 80.
1: Cioè, passare, potevamo avere querele da tutti.
2: Talking Heads ai Mighty Boston, è veramente una sconfitta per
1: me. Quereleranno, so, i Talking Heads.
2: Una sconfitta
0: un
2: su tutta la linea.
0: Adesso tu hai fatto anche arrabbiare i nostri precisissimi ascoltatori da casa, perché qui, no, vabbè, c'è il pubblico, da casa hanno reagito a sta roba, hanno,
2: ah,
0: fatto,
2: sì,
0: un po' la, hanno fatto un po', sì, la recensione negativa.
2: Sì, una stella?
0: Siccome ti sei sbagliato, adesso qui c'è un momento parental advisory.
2: Alla fine è colpa mia?
0: No, no, tappate le orecchie alle creature, perché ci è arrivato l'audio degli ascoltatori dopo questa clamorosa svista, che dice un po' così.
3: Posti de merda, gente de merda, pezzi de merda, capito?
1: Hai capito, questo
0: ce
1: è,
0: la siamo,
1: e te lo, no,
4: per malosi,
1: te lo meriti,
4: un po' esagerato,
5: un po' per malosi,
0: sì, ce la siamo
1: criptici,
0: un po',
2: invece nessuna criptici recensione sulle sviste di Al Sabrosito prima, com'è,
1: no,
2: che
1: ma perché
2: c'hai,
1: no,
2: i santi, no, in paradiso,
1: fate spazio, non lo capisce nessuno, no, quindi,
2: quindi non ci si accorge, no,
6: allora, non hai visto i risultati,
5: ma perché
6: degli
5: poi
6: invalsi,
5: nel cosmo la geografia è relativa,
6: giusto,
5: quindi
6: giusto,
5: cos'è
6: è
5: il
6: in
5: nord-est,
6: Italia che è relativa, abbiamo parlato dei Ceuta fino a un'ora fa, voglio dire.
0: Giusto. Allora, noi adesso, siccome c'è stata la recensione negativa, facciamo proprio un attimo in surplus, compensiamo con i pensierini un attimo e poi andiamo un po' a chiudere e a salutarci dopo questo comitato centrale. Però un po' di pensieri positivi per la notte ve li dobbiamo.
7: Obiettivi di un'estate, di esplosioni addominali. E dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie. Soffro lo stress, io soffro lo stress. Sono stanco e fuori forma, suono in una boy band, mi manca il senso del pudore.
1: Forza.
0: Se gli manca lui, figuriamoci a noi, no?
2: Chi l'avrà...
0: Va bene, così, allora, con lo sforo necessario...
2: Sì, diciamo, di base, accademico. Sì, sì.
0: La chiudiamo qui, poi andiamo tutti al bar a beve.
1: Ma come abbiamo fatto...
0: Ancora.
1: Esatto, infatti.
5: Io mai più gin tonic durante...
6: No. Io e Al mai più gin tonic.
5: Mai più gin tonic.
6: Confusi con le birre, ma male. Esperimento fallito.
0: Li finisco io. Era l'ottava puntata del Comitato Centrale Stile Balneare, la penultima della stagione, la prossima, il prossimo lunedì, non mancate, venite tutti, sarà un festone. Grazie Lello.
2: Ma grazie a voi.
0: Grazie Miki.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie Lillus.
6: Grazie sorelle.
0: Grazie al Sabrosito.
5: Grazie a voi.
0: E grazie a Mark.
5: Buonasera a tutti.
0: E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato da casa su radioparse.com e che sono stati
5: e grazie
0: con noi.
5: Mondo.
1: No, aspetta, grazie Ivo.
2: Ivo sempre. Grazie mondo.
0: Grazie
2: anche
0: a
2: dopo
0: voi.
2: Ivo.
0: Okay. E ci sta. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato da casa su radioparse.com, un po' sparsi ovunque, e a chi ha deciso di stare con noi dal Lazzabaretto, ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao!
5: Bravo!

ascoltando Radio Parsec.

Stai ascoltando Radio Parsec. If I lose you, the heart.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.